0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

high stakes.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
2: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Belli morbidi di primo mattino dal 1980, questa Sailing di Christopher Cross, ed è questa la musica di gran classe di Radio Monte Carlo, nonostante l'ora, certo non facile. Siamo felici di essere al vostro fianco in questo sabato di maggio. Buongiorno allora da parte di Stefano Bragatto, con il nostro Riccardo Brambilla alla parte tecnica, in quello che è anche il 136esimo giorno dell'anno. Mancano 229 giorni, così per fare un paio di conti già di primo mattino, alla fine di questo 2026. Oggi è la giornata internazionale della luce, più tardi vi diremo di cosa si tratta, ma nel corso di queste due ore scopriremo quali sono gli alimenti più consumati dagli italiani, quali sono le città più green del mondo, e tra poco vi diremo quali sono invece le città e le province più popolose d'Italia. Subito il suono elegante di Jungle, questa è Carry On e questa è Radio Monte Carlo.

0: Sabato 16 maggio siete su Radio Monte Carlo, i Cardigans, quelli di Erase Rewind. Intanto ci giunge una bella nuova fotografia da parte dell'Istat sulle province e le città metropolitane più popolose della nostra bella Italia. Fotografia che racconta un po' un paese che cambia lentamente ma che continua ad avere alcuni grandi poli capaci di concentrare milioni di persone. È una classifica che non riguarda solamente però le metropoli del nord. Infatti, secondo i dati aggiornati al 1 gennaio di quest'anno, in Italia vivono 58 milioni e 900 mila abitanti. Le 10 città più popolose da sole mi raccolgono qualcosa come 19 milioni e mezzo di residenti. Praticamente un italiano su tre vive in una grande città in queste 10 province. Al primo posto, sava san dir, c'è la capitale Roma, che supera quota 4 milioni e 2 di abitanti, mantiene un vantaggio bello ampio rispetto a Milano. Seconda classificata con 3 milioni e 200 mila residenti, completa il podio Napoli, che sfiora i 3 milioni di abitanti. La classifica mostra comunque un equilibrio abbastanza curioso tra nord e sud. Lombardia super presente, è anche la regione con 10 milioni di abitanti più popolosa d'Italia, super presente con tre grandi città, tre grandi province, Milano, Brescia e Bergamo, ma il mezzogiorno risponde con Napoli, Bari, Palermo, Catania e Salerno, segno appunto che le grandi aree urbane continuano ad attrarre persone per lavoro, università, ma anche per i tanti, tanti servizi.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Vuoto a perdere Noemi su Radio Monte Carlo e facciamo gli auguri anche ad un numero consistente, direi, di personaggi famosi che oggi festeggiano il loro compleanno, partendo da Laura Pausini, ma anche Claudio Baglioni, Fiorello e Niccolò Fabi.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata ad Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore maltempo diffuso a causa di una perturbazione in transito sul nostro paese, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest e Sardegna, nuvole invece in tutto il resto d'Italia, con rovesci temporali sparsi soprattutto in questa prima parte del giorno, e non mancheranno delle nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote piuttosto alte, al di sopra dei 1400-1500 metri. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime rialzo in gran parte del nord, in calo altrove, valori in generale al di sotto della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 17-18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Rimanete con noi di Radio Monte Carlo perché tra qualche minuto vi diremo quali sono i cibi più consumati dagli italiani.

0: Le profonde emozioni che solo la grande musica di Radio Monte Carlo è capace di regalarci già nel primo mattino, con belle canzoni certo, ma anche curiosità dall'Italia e dal mondo. E proprio in Italia vogliamo adesso rimanere, perché se un tempo nel nostro paese c'era una grande richiesta di avocado, adesso vanno di moda mandorle e farro. Del resto, insomma, il linguaggio e del cibo ha a che fare con i nostri valori, un po' con le mode. Mixiamo salute, estetica e anche soprattutto ciò che va di moda nei social network. Da questo studio comunque emergono le classifiche dei cibi più amati, tra cui superfrutti, semi, cereali, spezie e superfood. Se infatti negli anni scorsi andavano per la maggiore avocado e matcha, beh, adesso è il momento di cibi più a chilometro zero, come le mandorle e il peperoncino. Da qui la classifica dei superfrutti in questo momento più gettonati: mandorla, mirtillo, cocco, mango, anacardi, avocado e acqua di cocco. L'avocado quindi perde posizioni a favore della mandorla, che avanza anche con come crema spalmabile e frutta secca, o biscotti e alternative vegetali ai formaggi e al latte. Allora rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra qualche minuto scopriremo quali sono i cereali più consumati dagli italiani.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi, e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Yoga, massaggi, sauna, ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più: la nuova linea corpo lavanda e melatonina, avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura 1 settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: Con la tecnologia.

Seiku a rendere ancora più piacevole, spero, mi auguro, questo nostro primo mattino su Radio Monte Carlo. C'è il Brambilla alla parte tecnica, io invece sono il Bragatto, anche nel weekend siamo al vostro fianco, appunto in questa fascia oraria tra le 5 e le 7. Occupiamoci adesso e continuiamo ad occuparci di alimentazione, perché ci siamo un po' chiesti e posti questa domanda qualche minuto fa: quali sono i cibi più consumati nel nostro paese? E allora si scopre, per esempio, che tra i cereali al primo posto in classifica c'è il farro, che diciamo mi va a ruba. Seguono nell'ordine l'avena, la quinoa, ma anche la farina di riso, il kamut, la farina di mais, germi di grano e l'olio di riso. Per quanto riguarda invece i semi, al primo posto ci sono quelli di zucca, seguono quelli di lino, sesamo, di chia e di canapa. Invece nei superfood sono molto amati il peperoncino e il ginseng. Quindi buona dieta a tutti quanti voi. Siamo diretti verso le 6 del mattino anche con Because of You di Nio.

0: La nostra grande musica, vi ricordo che su Mediaset Infinity, ma anche e soprattutto sul satellite, potete guardare ed ascoltare Radio Monte Carlo TV con il meglio della musica pop, soul e R&B. Ci trovate sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Italiana del Principato di Monaco.

mattinato degli Swing House Sister nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Del resto, da queste parti si ascolta solo la musica più bella per iniziare al meglio un nuovo giorno, un nuovo weekend posizionato lì a metà maggio. Siete con Stefano, c'è Riccardo alla parte tecnica. Mi auguro che abbiate trascorso una serena nottata, anche se ogni tanto, soprattutto prima di addormentarci, non riusciamo a fermare la mente che continua a rimuginare su se stessa senza giungere poi a una conclusione o ad una soluzione. Si chiama overthinking e si scopre che sarebbero in particolare 5 le abitudini che aumenterebbero questo rimuginio. Scopriamole insieme. Tra queste c'è il perfezionismo quotidiano, il nostro bisogno di avere tutto sotto controllo. Questo ci fa andare praticamente in palla. Altra abitudine deleteria è lo scroll infinito sui social. Meglio magari impostare un timer ogni volta che si apre un'app e darsi un tempo proprio per visionare quello che c'è da vedere. Un'altra abitudine micidiale e continuare a rimandare: ci penso domani, lo faccio nel pomeriggio, lo faccio la prossima settimana. Tutto questo sembra magari un approccio saggio, ma spesso è solo un procrastinare mascherato. Queste le prime tre cattive abitudini da evitare, le altre tra qualche minuto nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Subito Post Malone.

0: I Backstreet Boys nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Da qualche minuto stiamo prendendo in esame quelle cattive abitudini grazie alle quali purtroppo non riusciamo a fermare la mente che continua a rimuginare su se stessa senza giungere ad una soluzione, ad una conclusione, ad una pace mentale, mi viene da dire. Si chiama overthinking, di solito aumenta la sera a letto, nel silenzio, nel buio. Sarebbe meglio, per esempio, non usare lo smartphone almeno 20-30 minuti prima di andare a dormire, in modo da dare il tempo ai pensieri di spegnersi finalmente, no? Un po' di come essere in folle con le marce, magari scrivere su un foglio le cose su cui si rimugina oppure le azioni da fare l'indomani per poterle risolvere. Scrivere i pensieri non vuol dire risolverli, ma vederli scritti su carta li ridimensiona e aiuta ad addormentarsi meglio e in tempi più rapidi. Tra poco su Radio Monte Carlo le previsioni dal tempo.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
4: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

0: buongiorno di Radio Monte Carlo. In questo 16 maggio si celebra la Giornata Internazionale della Luce, anniversario del primo laser nel 1960, ma anche la Giornata Mondiale del Vivere Insieme in Pace.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore maltempo diffuso a causa di una perturbazione in transito sul nostro paese, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest e Sardegna, nuvole invece in tutto il resto d'Italia, con rovesci temporali sparsi soprattutto in questa prima parte del giorno, e non mancheranno delle nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote piuttosto alte, al di sopra dei 1400-1500 metri. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime rialzo in gran parte del nord, in calo altrove, valori in generale al di sotto della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 17-18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie per questo aggiornamento. Tra poco su Radio Monte Carlo saliremo a bordo di un treno storico con carrozze in legno, ottone e sedili dal sapore retro.

0: Insieme a voi dalle 5 di questo sabato 16 maggio con la grandissima musica di Radio Monte Carlo. Stiamo facendo colazione insieme a voi con grande piacere, ma so che a quest'ora del mattino c'è già qualcuno in movimento per la classica gita fuori porta per un weekend, mordi e fuggi magari vicino a un lago, una città d'arte, al mare, in montagna. E a proposito di movimento, se vi trovate in Lombardia sappiate che domani dalla stazione centrale di Milano partirà il Ceresio Express con arrivo a Porto Ceresio. Si tratta di un treno storico bellissimo con carrozze 100 porte degli anni 30 e le raffinate corbellini degli anni 50, tutto costituito da legno, ottone, sedili dal sapore retro. Ogni elemento contribuisce a creare un'atmosfera un po' sospesa nel tempo. Il percorso si snoda attraverso la bella Lombardia, sfiorando città come Rho, Busto Arsizio, Gallarate, mentre fuori dal finestrino scorrono paesaggi che invitano ad essere contemplati. Poi si arriva lì a Porto Ceresio, questo piccolo gioiello affacciato sul lago di Lugano, dove l'acqua incontra le montagne, il tempo sembra quasi dilatarsi, bella tranquillo. Lì si può passeggiare sul lungo lago, un pranzo con una vista mozzafiato, un momento di quiete che ogni tanto dovremmo riservarci lontano dal rumore urbano. In un'epoca in cui tutto scorre, tutto corre veloce, scegliere questo treno significa, a mio avviso, un po' concedersi il ritorno consapevole alla bellezza delle cose semplici. Le cose semplici sono le cose che funzionano sempre meglio. Quindi informazioni sono disponibili attraverso i vari canali della Fondazione delle Ferrovie dello Stato.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
3: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Ecologia, cura, meditazione, uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

Bella Langley con Choosing Texas, sicuramente una delle novità più interessanti delle ultime settimane, di diritto inclusa nella programmazione, nella playlist ufficiale di Radio Monte Carlo. Tanto si scopre che nei primi tre mesi di questo 2026, o se vogliamo negli ultimi quattro mesi di quest'anno, si è registrata la crescita del turismo sportivo in Europa, con sempre più viaggiatori che scelgono le destinazioni anche in base alle opportunità di allenarsi, di partecipare ad eventi sportivi, di vivere uno stile di vita attivo. Al primo posto, hanno fatto proprio una classifica, si colloca Marbella, siamo in Spagna, che unisce il clima favorevole, una offerta ampia tra golf, tennis, sport all'aria aperta, triathlon, sostenuta da investimenti e soprattutto grandi competizioni internazionali. Subito dietro al secondo posto c'è la nostra Monaco, il Principato di Monaco, che lo sappiamo da sempre e durante tutto l'anno punta su eventi sportivi di grande prestigio, Monte Carlo Rolex Masters di tennis, come sempre la tradizione a metà aprile, e poi tra maggio, in questo caso la prima domenica di giugno, il Gran Premio di Monaco di Formula 1. Subito sotto il Principato di Monaco c'è Oslo, che rappresenta un modello integrato tra sport e natura, con attività che spaziano dallo sci al kayak. Poi arriva Parigi, arriva Nizza, sempre qui vicino in Costa Azzurra, e poi Budapest, Lisbona e Ginevra. Queste insomma le città più sportive in Europa, subito sulla di Monte Carlo, dal cuore degli anni 80, i Blue Monkeys.

0: Monte Carlo continuerà ad accompagnarvi con la colonna sonora perfetta per il vostro weekend, anche subito dopo l'informazione delle 7 con TGCOM 24 Meteo Autotraffic, quando sarete con Stefano Gallarini. Grazie a Riccardo Brambilla alla parte tecnica, un abbraccio a tutte voi amiche e amici di Radio Monte Carlo da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Umberto Cascone. Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Si cerca nella terza cavità della grotta in cui erano entrati. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono, l'allarme è stato dato subito. Non sono mai stato così vicino a riprendere gli attacchi da quando è iniziata la tregua. Così Trump, che secondo la stampa americana prepara nuovi raid sull'Iran. A Washington proseguono i negoziati tra Israele e Libano, proroga di 45 giorni del cessate il fuoco, ma i raid di Tel Aviv non si fermano. Di rientro da Pechino, Trump rivendica importanti intese commerciali con la Cina. Su Taiwan la posizione americana non cambia, fa intendere il presidente, che però avverte: l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 15.000 km da noi, non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+, con un outlook positivo. Le stime di Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e Banca Italia stimano una crescita nel 2026 di appena mezzo punto. Pesa lo shock energetico, inflazione ad aprile al 2,7%. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, mai visti i suoi video. Così Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, in esclusiva a Quarto Grado. Il 38enne è certo che i Poggi non dubitino della sua innocenza e sui suoi audio intercettati minimizza: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso. Tennis, interrotta ieri sera al terzo set per pioggia la semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. Il punteggio è di 6-2, 5-7, 4-2, si riprenderà oggi non prima delle 15. L'altro finalista è Ruud, che ha battuto Darderi per 6-1, 6-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
18: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore maltempo diffuso a causa di una perturbazione in transito sul nostro paese, quindi prevalenza di tempo bello al nord-ovest e Sardegna, nuvole invece in tutto il resto d'Italia, con rovesci temporali sparsi soprattutto in questa prima parte del giorno, e non mancheranno delle nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote piuttosto alte, al di sopra dei 1400-1500 metri. E per quello che riguarda le temperature, oggi massime rialzo in gran parte del nord, in calo altrove, valori in generale al di sotto della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 17-18 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
9: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 è chiuso per un incidente il tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco in direzione della Svizzera. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, mentre tra Lomazzo Sud e Nord si registra coda in aumento. Prestare attenzione sulla A8 per materiali dispersi tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Ladies, su Radio Monte Carlo, le 7-9 minuti, buongiorno, io sono Stefano Gallarini, c'è stato Stefano Bragatto, c'è Paolo Rossato in regia e c'è la mia mente completamente sfasata questa mattina. Perché questo? Ma sarà successo anche a voi. Noi siamo programmati, diciamo, per fare costantemente più o meno le stesse cose, cioè abbiamo dei ritmi di solito che così ci creiamo un po' per il lavoro, ovviamente, che ha dei ritmi molto precisi, oppure anche per delle nostre routine quotidiane che così abbiamo immaginato di fare. Nel caso del lavoro, nel mio caso, è che io sono in onda i weekend dalle 7 alle 10, ma ieri ho sostituito Davide Lentini in Bonjour Bonjour e c'ero io, per cui sono convinto da questa mattina, cioè da ieri, che oggi potesse essere domenica, per cui io tutti i miei ragionamenti sul che cosa fare, il negozietto dove vado di solito è chiuso e una serie di cose, la panetteria è chiusa, perché ho già quell'idea, quindi nel programmare la mia giornata di oggi, almeno nella mia mente, perché sono solo le 7:10 del mattino, ma la mia testa già sta programmando le cose da fare oggi, c'è tutto come se fosse domenica e invece sabato, e questa cosa mi ha regalato un giorno di vita. Non so se mi è mai successo, ma a me sta succedendo e questo mi riempie veramente di gioia, mi ha cambiato, cioè scoprire che invece oggi è sabato mi ha completamente cambiato la giornata, in meglio naturalmente, come ascoltare Radio Monte Carlo, vi cambia la giornata in meglio con la sua grande musica, le tante cose che ho da raccontarvi, e cominciamo subito con Ray.

Nei Marlin di You Weren't There c'è Mauro, un nostro ascoltatore qui di Radio Monte Carlo. Lui fa il turnista, nel senso che si occupa di vigilanza, se non mi sbaglio, fa i turni, e quindi a lui succede spesso, come me oggi, di confondere le giornate, no? Perché è così, quando succedono e ci sono dei cambiamenti un po' inaspettati che ti tolgono via la routine famosa, il tuo cervello non si rende ben conto. Dicevo, per chi non l'avesse sentito, che ero convinto che oggi fosse domenica, quindi tutta la mia programmazione della giornata era basata su quest'idea, e invece no. Allora, avrei tanto voluto venire in aereo oggi in radio, invece ho usato la macchina, ma non più che altro perché non ci sarebbe dove atterrare. Lo dico perché sono un po' invidioso per il fatto che John Travolta è arrivato in Francia per partecipare al 79esimo Festival di Cannes pilotando il suo stesso aereo. Sapete che lui è un grande appassionato, come Tom Cruise, no? E quindi sa perfettamente pilotare il suo aereo. È sceso con tanto ribasco francese, non so se avete visto le immagini, io non l'avevo riconosciuto per niente. Anche perché ormai il Botox fa il suo effetto, no? Ti rende la pelle piatta anche quando hai, diciamo, un'età ormai avanzata. È sceso dall'aereo con la figlia, anche perché è andato a presentare Volo notturno per Los Angeles. Pensate che l'ha scritto, l'ha diretto, l'ha narrato e l'ha prodotto, insomma in pratica ha fatto tutto lui. E anche sua figlia fa, credo, una comparsa oppure proprio una parte, perché non ho visto il film. Comunque è un assistente di volo, il ruolo della figlia. È stato anche molto simpatico nel suo video, però il fatto di prendere il proprio aereo, pilotarlo e arrivare in un posto, io lo trovo davvero straordinario. È una di quelle cose che non potrò fare mai nella mia vita.

0: Io non tolgo niente ai grandi successi di Raf, ma per me questa è la canzone più bella che abbia mai cantato. Aggiungilo no, è qui su Radio Monte Carlo. Parlavo di John Travolta, appunto, che ha pilotato il proprio aereo per arrivare a Cannes. E è sceso dall'aereo con la figlia e con tanto di basco alla francese. E poi ho scoperto che deve aver comprato tipo 70 baschi diversi, perché in ogni foto il colore è diverso. Ad esempio, di sera, allora, quando è sceso dall'aereo ce l'aveva blu, come se fosse un pilota di un aereo, ma secondo lui francese, quindi doveva avere il basco. E invece la sera si è presentato alla presentazione del film tutto in vestito di bianco e nero, quindi chiaramente per la serata è giusto, ma il basco era bianco. Un po' fuori luogo, devo dire, per l'abito che indossava, però vabbè, lui ha voluto omaggiare la Francia in questo modo e ci piace così. Tra poco noi invece omaggeremo qui su Radio Monte Carlo la musica con un successo internazionale.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: beh, ma i nostri controlli.
10: No,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line.
9: Maniaci della qualità.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

C'è questi di A Lover's Holiday su Radio Monte Carlo, le 7:32 minuti. Se ascoltate bene questa canzone dei Change, datata 1980, noterete proprio i suoni di quell'epoca, che sono un po' un passaggio dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80. E se avete presente l'ascolto del The Off the Wall di Michael Jackson, noterete che molti suoni sono simili. Un disco straordinario, per la verità. Poi però è arrivata la rivoluzione. Ascoltando due anni più tardi invece Thriller di Michael Jackson, i suoni cominciano completamente a cambiare. Quella è stata veramente una rivoluzione, solo che non ce ne siamo accorti. È per questo che quando abbiamo ascoltato Thriller per la prima volta ci era parso di qualcosa di particolare, perché i suoni stavano radicalmente cambiando e diventando più pieni. Insomma, ne sono tante le cose da raccontare per quanto riguarda la musica, e questo è proprio il bello: la musica ha sempre sorprese da riservare, basta ascoltarla con un orecchio diverso ogni volta. Va bene, allora, chiuso il capitolo invece John Travolta e i suoi aerei. Ho scoperto che ne ha due, però grazie alle foto che mi state mandando eccetera, che vi siete un po' appassionati anche voi di questo, perché non è proprio comune, ecco, avere a casa propria, perché ce li ha a casa propria, l'hangar con all'interno gli aerei. Ne ha due, ve lo dico. Comunque diciamo che i garage per contenerli contengono soltanto la punta dell'aereo, tutto il resto è fuori, perché sarebbe un po' troppo complicato costruire tutto quanto. Ma a parte questo, voglio parlarvi di studio, di cultura, di tutte le cose che dobbiamo conoscere, o meglio che è bello poter conoscere, perché voglio parlare di scuola. Stavo leggendo un articolo su Repubblica pubblicato oggi su quelle che sono le pluriclassi. Il problema demografico lo sapete, normalmente in posti molto remoti come i borghi di montagna, le vallate, le piccole isole, esistono già le pluriclassi, perché la questione è: o hai la scuola troppo lontana e quindi non riesci a raggiungerla, soprattutto quando sei piccolo, perché i genitori ti devono accompagnare, oppure ci deve essere lo scuola bus eccetera, oppure fai delle pluriclassi, cioè metti nella stessa classe bambini di età diverse. E stanno aumentando sempre di più. Pensate che secondo i dati dal 2024 al 2025 nel Ministero dell'Istruzione erano 1325, sono arrivate a 1392. In Friuli, per esempio, le scuole primarie a Trieste passeranno da 3 a 26 le pluriclassi. E quindi diciamo che questo tipo di istruzione sta avvenendo anche a ridosso delle città, non soltanto nei piccoli borghi come una volta. Il problema è: ci sono famiglie molto d'accordo e famiglie in disaccordo. Cosa è meglio delle due cose? Avere bambini di età anche, cioè diversa, di due o di tre anni diversa nella stessa classe, secondo me non è una brutta cosa. Vorrei capire come può essere l'istruzione, ma può essere divertente, con i più grandi di poco che insegnano ai più piccoli.

0: su Radio Monte Carlo, prima invece la nuova di Harry Styles, ma stavo leggendo i vostri messaggi per quanto riguarda le pluriclassi e c'è Marco per esempio che dice che ha una visione del paese delle meraviglie e la casa nel Mulino Bianco, perché lui pensa che ragazzi più grandi nella stessa realtà scolastica li vede con più bullismo, più prepotenza, però parliamo di elementari in questo caso e comunque sia ce ne sono già moltissime, ripeto sono 1392, e invece c'è una insegnante che dice che secondo lei è bellissima la questione, però sono gli insegnanti che non sono sufficientemente formati. Certo, è meglio avere una classe pluriclasse o non andare a scuola per nulla, nel senso che sarebbero talmente lontane le classi e quindi le scuole alcune dovrebbero chiudere perché non ci sono abbastanza alunni e quindi quelle aperte sarebbero troppo lontane, o avere più persone, cioè con età diverse, nella stessa classe. Io credo che questa seconda soluzione, che comunque hanno già trovato per 1392 classi, sia la migliore. Poi vorrei sapere magari se qualcuno ha vissuto questa esperienza con i propri figli. 342-4141-762.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury
4: e teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: e sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
1: Ma sto nella pelle.
0: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Che bello il titolo di questa canzone, oltre che il pezzo in sé, Shade di Kiss Online, il bacio che dà vita. Alle 7.52 su Radio Monte Carlo parlavo delle pruriclasse e sono arrivate le persone, gli ascoltatori e ascoltatrici che hanno frequentato questo tipo di scuola. Antonella, per esempio, ha detto: io ho frequentato una pruriclasse in seconda elementare, bellissimo, un gioco insegnamento alla condivisione, naturalmente una maestra sola per tutte le materie, quindi era anche un po' una mamma. E ancora, scrivo per il eravamo 17 alunni in tutta la scuola elementare, suddivisi in due classi. È stato bellissimo, una piccola scuola di campagna con ricreazioni in giardino indimenticabile. Lei poi si è laureata, adesso ha 56 anni, con un ricordo vivissimo, bello, bella esperienza. E adesso c'è Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Johnny e il Jazz su Radio Monte Carlo ci portano dritte dritti alle notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo lo stop per maltempo, oggi dovrebbero riprendere le ricerche dei quattro corpi mancanti dopo la morte di cinque sub italiani alle Maldive. Il focus dei soccorritori sarà la terza cavità della grotta in cui erano entrate le vittime. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono. A Gaza un raid israeliano ha ucciso Izzal Din Haddad, leader di Hamas, conosciuto come il Fantasma. Usate 13 bombe, le vittime totali sono 8. In Nigeria è eliminato il numero 2 dell'ISIS a livello globale in un'operazione di forze statunitensi e locali, lo annuncia Trump. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza, non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 km da noi. Taipei replica piccata, siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Sull'Iran, Stati Uniti e Israele preparano nuovi raid, forse già nella prossima settimana, lo rivelano media americani dopo che Trump ha affermato di non essere mai stato così vicino da inizio della tregua a riprendere gli attacchi. I Pasdaran intanto affermano che Hormuz è aperto alle navi non appartenenti a paesi in guerra con Teheran. Ai microfoni di Quarto Grado parla Andrea Sempio. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza, poi minimizza sugli audio intercettati. Sapevo di essere sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set. Tra Sinner e Medvedev il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1, uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Tempo Test, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona giornata, Daniele Izza, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intensa perturbazione che ieri ha investito le regioni del centro-nord, la Sardegna e la Campania, con piogge e temporali localmente anche intensi, nella giornata di oggi, specie al mattino, porterà diffuso maltempo tra il nord-est e le regioni centro-meridionali, con ancora il rischio di locali forti temporali. Poi nel pomeriggio migliorerà nell'Etri-Veneto, tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, migliorerà anche al sud con ampie schiarite. Il maltempo insisterà tra le zone interne del centro e le regioni adriatiche, tendenza schiarita invece sulle coste tra Toscana e Lazio. Le temperature nel frattempo stanno calando anche al sud, sarà un fine settimana con temperature al di sotto della norma. Nel Principato fine settimana di sole con 19-20 gradi e venti generalmente deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 è chiuso per un incidente il tratto tra Lomazzo Nord e fino a Mornasco in direzione della Svizzera. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, mentre tra Lomazzo Sud e Nord si registra coda in aumento. Un altro incidente causa rallentamenti sulla A4 tra il bivio per la A58 e quello per la tangenziale est di Milano verso Torino. Infine, sulla statale 148 Pontina, per un incidente è chiuso il tratto tra Borgo Piave e Sezze. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Una coppia che si disfa negli Eurythmics, poi però Annie Lennox va avanti con questo grande successo No More Love Yous su Radio Monte Carlo. 8 e 9 minuti, io sono Stefano Gallerini, ancora buongiorno. Stavo prendendo spunto dai vostri messaggi, avete ascoltato Lucio Corsi prima e qualcuno ha scritto: ecco sì, una meteora. Ed è un po' il pregiudizio che si ha quando non si ama particolarmente un artista. Ecco, Lucio Corsi, stavo guardando che avrà 3 date nei palazzetti di Firenze, di Milano e di Roma in autunno, ma stavo così per curiosità un po' andando a vedere e a leggere che cosa si scriveva di determinati gruppi o artisti nel passato che poi si sono rivelati non essere affatto delle meteore. Ma mi viene in mente Vasco Rossi, per esempio. Ma comunque gli A-ha, stavo leggendo, che erano stati percepiti proprio come meteore dopo un grande successo, perché a volte questo succede dopo grandi successi, perché dici non si ripeteranno più con Take On Me. Devo dire che lo è stato da tutti i punti di vista, anche dal video che accompagnava la canzone. E invece hanno fatto tour mondiali, una carriera è stata lunghissima, 40 anni, 10 album pubblicati, ma ce ne sono tanti. Per esempio Bon Jovi all'inizio una band per ragazzine, poi invece le cose sono decisamente cambiate. I Coldplay, Lady Gaga, non vi dico, una che veniva considerata un personaggio troppo chic da club, privato, diciamo un po' ristretto, invece è diventata la Lady Gaga che tutti conoscete. E ce ne sono veramente molti, anche italiani. Addirittura Tiziano Ferro all'inizio era percepito come un fenomeno di copia R&B, quindi passeggero, poi italiano. Addirittura l'R&B in Italia non deve esistere, una cosa del genere. E adesso Tiziano Ferro, lo sentite. Anche Laura Pausini, vi ricordate, dopo il grande successo molti avevano scritto che era una voce da una canzone e basta, e invece ancora oggi riempie gli stadi e fa grandi concerti. E non sono gli unici, non mi potrei andare avanti tanto. Ne dico ancora uno: Jovanotti. Chi ha la mia età, vi ricordate cosa pensavate di Jovanotti quando era nato? Ecco, ho detto tutto.

0: Radio Monte Carlo, week-end di gran classe.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Eh sì, Laura Pausini con la sua Vivi, me ne ho parlato prima, no? Questa voce adatta per una canzone sola, poi invece il successo è arrivato. Sta andando avanti la discussione anche con i vostri messaggi. Prendo un messaggio fra tutti, qui Gianluca che dice: oggi i cantanti italiani non ne trovo uno che potrà fare successo negli anni, sono quasi tutti senza voce, nessuno si evidenzia, cantano tutti uguali. Insomma, è un po' sempre il pensiero che c'è rispetto a quello che ci ha coccolati nel corso degli anni. È un discorso molto lungo, ma dobbiamo anche capire come sono le cose oggi. Pensate che su Spotify oggi ci sono circa dagli 11 ai 13 milioni di artisti caricati sulla piattaforma. È impossibile conoscere dagli 11 ai 13 milioni di artisti, perché oggi la musica la possiamo produrre anche da soli, non serve più un'etichetta come una volta, era diverso, è proprio il mercato che è completamente cambiato, e di conseguenza anche gli artisti molto preparati e molto bravi fanno più fatica a emergere, a continuare, diciamo così, la loro presenza sul mercato, proprio perché la concorrenza, possiamo usare questo termine, è ampissima, e quindi è proprio cambiato tutto il sistema. È questo che ci fa sembrare appunto delle voci un po' tutte uguali, per alcuni casi è vero, oppure che qualcuno non si evidenzia rispetto agli altri, ma è che è impossibile conoscere completamente il panorama musicale per poter giudicare. A proposito però di voci che non possiamo dimenticare, c'è quella di Phil Collins, Two Hearts.

0: Dopo Phil Collins poi non è l'unico, si è separato una volta scelto il gruppo, ma il suo percorso è andato avanti anche molto bene, non soltanto come batterista ma anche come cantante e autore. E tra poco un altro ne arriva qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Sunset on LA, Gino Vanelli su Radio Monte Carlo, 8:32 minuti. Allora, intanto bisogna scientificamente dimostrare che le onde elettromagnetiche esistono, perché bisogna partire da quel presupposto, poi bisogna imparare a fare in modo di essere trasmesse e poi bisogna fare in modo che queste onde diventino un mezzo di comunicazione globale. Quindi la radio non è stata inventata soltanto da Marconi certo l'ha resa un mezzo di comunicazione globale, quindi importantissimo, però dobbiamo partire dalla fine dell'Ottocento con Maxwell, Hertz, Tesla addirittura. Senza, insomma, le sue scoperte non saremmo arrivati al mezzo che tutti amate, e mi piace questa cosa, perché dovete sapere che la Commissione Europea ha approvato un'iniziativa completamente italiana che ha obbligato la presenza di ricevitori FM DAB Plus nelle auto. Sapete che avrebbero dovuto essere tolte, invece no, devono assolutamente restare le famose autoradio, chiamiamole così perché le abbiamo sempre chiamate così, ma questo è vero, con tanto di FM che non morirà assolutamente, magari si ridurrà un po', ma non morirà, e il DAB Plus, perché si può avere così un accesso gratuito e immediato all'informazione, è immediato nelle emergenze, è fondamentale, per questo l'FM deve rimanere presente, e quindi siamo molto soddisfatti come italiani, e quindi grazie al presidente di Confindustria Radio Televisioni Antonio Marano, che ha detto che la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale. E quindi anche l'Europa, che ha approvato tutto questo, insomma, ci fa piacere che abbia accolto la proposta. Adesso poi bisogna metterla in pratica. Ma del resto, in auto la prima cosa che fai è accendi la radio, lo fai subito, è proprio il primo gesto che fai. Appena giri la chiave prima del motore, si accende la radio, giusto? Perché dai alimentazione. Poi il motore arriva in secondo piano. La grande musica di Radio Monte Carlo, Teddy Swims.

0: Eccola qua, una che mette davanti al pianoforte a cantare, che fa delle cose strepitose. Adele di Water Under the Bridge su Radio Monte Carlo. Parlavamo di radio. Vi leggo solo due dei tantissimi messaggi che sono arrivati. Allora, uno è questo. Graziella dice: durante l'alluvione del 1994 eravamo isolati senza luce e solo la radiolina a pile ci è venuta in aiuto per avere notizie. Ed è proprio così che funziona. E poi c'è Ida che saluto perché dice che ha tenuto un vecchio smartphone solo perché aveva la possibilità di ascoltare la radio in FM. In effetti ormai hanno tolto in quasi tutti gli smartphone il modulo FM. Sappiate che molti ce l'hanno in realtà all'interno, ma il software non permette di utilizzarlo, e questo davvero è un peccato. Speriamo che facciano marcia indietro prima o poi.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule Tutto

0: Pirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Corri da Troni!

0: Che bello quando fa IPI, secondo me gli è uscito così, non ci aveva neanche in testa, gli è venuto perché era contento di cantare quella canzone in studio in quel momento. Allora, stavo leggendo un articolo interessante pubblicato dall'ANSA qualche giorno fa, con uno studio che ha coinvolto ben 5.000 consumatori tra Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Questo perché l'Unione Europea sta accelerando sulle norme contro il greenwashing e le pratiche di marketing ingannevole, cioè in pratica le aziende che dicono: ah, guarda, stiamo facendo tante cose per il green, e poi non è vero niente, è semplicemente un modo per appunto pulirsi un po' così il marchio e la coscienza. Però pensate che quasi il 70% degli intervistati interromperebbe gli acquisti se dovesse scoprire pratiche ingannevoli da parte dell'azienda, e quindi le aziende non devono fare le furbe, addirittura farebbero non solo interromperebbero gli acquisti, ma parlerebbero anche male del brand attivando un passaparola negativo. Allora, per il 34%, il principale ostacolo ai comportamenti sostenibili, cioè a comprare cose appunto che rispettano l'ambiente, è il prezzo più alto rispetto ai, diciamo così, ai prodotti soltanto green. Di conseguenza il prezzo comunque fa la differenza, proprio perché fa la differenza deve essere credibile la sostenibilità dell'azienda, deve essere dimostrata, e purtroppo su questo non c'è molta fiducia. Pensate che, e qui parliamo soltanto degli italiani, quasi l'80% degli italiani considerano poco credibili le comunicazioni sulla sostenibilità fatte dalle aziende, che invece magari sono in buonissima fede, solo che siamo prevenuti da questo punto di vista e la cosa non va bene. Vuol dire che quindi forse le aziende devono fare qualcosa di più, e anche noi magari fare un passo mentale in più. L'ultimo dato interessante: oltre il 50% ha smesso di acquistare un prodotto una volta che ha scoperto che questa azienda bara da questo punto di vista. Due superstar adesso, Giorgia e Tiziano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: con Picture of You a chiudere questa seconda ora insieme a me. Io sono Stefano Gallarini qui su Radio Monte Carlo. Adesso però siamo pronti come sempre con le notizie, poi il meteo e Autotraffic.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Di ritorno da Pechino, Trump avverte Taiwan: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Ira di Taipei: siamo già una nazione democratica e indipendente. Xi Jinping, dal canto suo, commenta i colloqui con gli Stati Uniti, raggiunte importanti intese su legami economici e commerciali. Attesa a breve la ripresa delle ricerche dei quattro corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Ieri il maltempo aveva interrotto le operazioni. I media locali aperta un'indagine separata per accertare perché i dispersi si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+, con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028, ma Banca Italia certifica ad oggi è salito a 3.159 miliardi. Andrea Sempio parla a quarto grado per la prima volta dalla chiusura delle indagini su Garlasco. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza, poi minimizza sugli audio: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina. Tennis: interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Radio Monte Carlo, meteo. Con
9: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Buona giornata, Agnelli. Agli ascoltatori di Radio Monte Carlo, l'intensa perturbazione che ieri ha investito le regioni del centro-nord, la Sardegna e la Campania, con piogge temporali localmente anche intensi, nella giornata di oggi, specie al mattino, porterà diffuso maltempo tra il nord-est e le regioni centro-meridionali, con ancora il rischio di locali forti temporali. Poi nel pomeriggio migliorerà nel Triveneto, tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, migliorerà anche al sud con ampie schiarite. Il maltempo insisterà tra le zone interne del centro e le regioni adriatiche, tendenza schiarita invece sulle coste tra Toscana e Lazio. Le temperature nel frattempo stanno calando anche al sud, sarà un fine settimana con temperature al di sotto della norma. Nel Principato fine settimana di sole con 19-20 gradi e venti generalmente deboli. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 10 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova. Prestare attenzione sulla A24 per presenza di animali sulla carreggiata, lo svincolo di Assergi in entrambi i sensi di marcia. Infine, sulla statale 7 Ter Salentina è chiuso per un incidente il tratto tra Novoli e stazione di Surbo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

È George Benson su Radio Monte Carlo, 9-8 minuti, io sono Stefano Galarini, ancora buon sabato. Allora, stavo leggendo questa notizia che avete già sentita, ma voglio riproporvela semplicemente per aprire a un tema, che è quello della prenotazione dei ristoranti. Allora, uno dei grossi problemi è il no-show, cioè le persone che prenotano un ristorante e poi non si presentano, e questo è un vero problema per i ristoratori e anche per i clienti, che poi magari non vogliono prenotare, non hanno il posto e invece ci sarebbe, e non va fatto. E quindi è per questo che vi chiedono spesso il numero di telefono, oppure vi chiedono siete sicuri, la prenotazione è confermata, proprio per questo motivo, ed è anche giusto. C'è il fatto che ci sono ristoranti popolari, soprattutto in determinati periodi dell'anno, che andrebbero prenotati, perché non so se avete sentito, l'abbiamo raccontato, che Zverev a Roma è andato in un ristorante, si chiama Zuma, un ristorante giapponese se non mi sbaglio, rinomato a Roma appunto, però è stato rimbalzato, era col fratello e un amico e in pratica non li hanno fatti entrare perché non c'era più posto e lui si è sentito appunto rimbalzato. Ma è così che deve funzionare, al di là che una persona sia famosa o non sia famosa, non è importante. Un ristorante dovrebbe dare ascolto ai propri clienti in generale, chiunque essi siano. Infatti Mourinho su questo ha detto che lui è molto infastidito quando andava in un ristorante pieno e per lui il tavolo lo trovavano. Trovare un tavolo per qualcuno che non ha prenotato se il ristorante è pieno vuol dire due cose: o te ne montano uno al momento o ti fanno mangiare da un'altra parte. A me è successo da un amico, mi hanno fatto mangiare al tavolo che loro usano per il loro pranzo, la loro cena, che è un tavolo tutto a parte, e a me è andata benissimo così, ma non ho fatto certo alzare nessun altro. Oppure mandi via dei clienti che avevano già prenotato, il che è assurdo e quindi mi sembra giusto. Il comportamento verso i ristoranti deve essere corretto da parte dei ristoratori, ma anche da parte di noi che ci frequentavamo. Ma io dico Zverev, ma una bella carbonara, una matriciana, no, proprio no, voglio dire, perché il giapponese va bene, però se è a Roma ci sono delle cose, i fiori di zucca fritti per esempio, tante non fatemici pensare che mi viene fame. C'è George Benson.

Gary Gody Wonderful, anche le vostre risposte e commenti mi fanno molto ridere. Qualcuno ha scritto una cosa che mi ha fatto davvero sorridere: che bella pronuncia italiana che ha George Benson, che era Tommaso Paradiso. Mentre lo dicevo, vi garantisco che dico: ma questo è Tommaso Paradiso, cosa sto dicendo? Ma ormai non potevo più parlare, per cui ormai è andato così. Ma so che mi comprendete, già siamo partiti col fatto che ero convinto che oggi fosse domenica, quindi da lì in poi è tutto un andare. Allora, qualcuno mi scrive sulla questione del cibo, la mia era solo una battuta, e Claudia scrive: ma se uno sta giocando un torneo di tennis preferisce mangiare giapponese rispetto a certi piatti che hai appena nominato. Io ho detto la matriciana, la carbonara, era una battuta, perché voglio dire, se io, cioè quando vado a Roma, scusatemi, ma io voglio quella cucina, è vero, non faccio un torneo di tennis e credo che mai lo farò.

0: Il regattino dei Big Mountain, speriamo che porti un po' di sole qui al Nord Italia. Baby, I Love Your Way su Radio Monte Carlo e tra poco un gruppo tutto al femminile.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente!
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
18: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale?
16: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: Ciao da Tamara Donà
19: e da Giancarlo Cattaneo.
17: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
19: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
20: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Eh sì, sono le Sister Sledge, queste di Feeling No Blue su Radio Monte Carlo. Ormai siamo abituati a parlare con la tecnologia come se fosse un amico o un'amica. Lo facciamo normalmente, anche perché la tecnologia stessa ci risponde dandoci del tu, no? Giusto? Cioè, poi l'intelligenza artificiale, chiedete una cosa come se fosse una persona, la risposta è dandovi del tu. Ciao Paolo Rossato, che è in regia. Certo che questa cosa che hai detto è molto interessante, anche se perché... l'intelligenza artificiale è in fingarda, davvero? Avete mai pensato a questa cosa, che in fondo è un po' manipolatoria, cerca sempre di darvi ragione, di essere soddisfatti di quello che avete appena pensato o detto, vi fa i complimenti anche quando non ve li meritate? Ma questo è un vero problema. C'è un termine che io proprio non conoscevo e questo mi ha incuriosito e ve lo sto raccontando. Si chiama sicofanzia ed è l'atteggiamento di chi adotta comportamenti da yes man ad un compiacendo e dando sempre ragione al proprio interlocutore per tornaconto personale o per evitare conflitti. Ecco come funziona. È un po' quello che alcune persone fanno tendenzialmente a casa o nel mondo del lavoro. Sicofanzia, proprio termine nuovo, adesso me lo devo cercare di stampare nel cervello perché faccio fatica a ricordarmelo. Comunque sia, diciamo che nasce da una tecnica di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale che hanno già individuato nel 2017 e adottata su larga scala dal 2022. È un apprendimento rinforzato tramite feedback umano. In pratica hanno insegnato l'intelligenza artificiale ad essere proprio sicofante, posso dirlo, cioè a utilizzare proprio questa tecnica, ed è questo l'inganno. Dobbiamo cercare di avere un atteggiamento un po' più distaccato dall'intelligenza artificiale e in generale dalla tecnologia. Però francamente io mi ricordo quando mia madre, quando le avevano regalato, aveva visto per la prima volta la lavatrice, che non aveva mai avuto a casa sua. È stato un regalo per il matrimonio e parlo degli anni 50. Io mi ricordo che lei si sedeva davanti alla lavatrice e parlava con la lavatrice, perché non le poteva sembrare possibile che qualcuno lavasse gli abiti a posto suo. Quindi l'abbiamo sempre fatto di personalizzare la tecnologia, ma adesso dobbiamo stare attenti perché ci può ingannare. Questa è Lie to Me.

0: Bella canzone d'amore di Menar per questo Diamonds on the Inside su Radio Monte Carlo. E tra poco invece una coppia tutta italiana che ha cantato tanti successi, ma questa è bellissima.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: All inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

C'è il controcanto di Lucio Dalla in questa vita che è una cosa straordinaria, oltre il pezzo in sé. Con Gianni Morandi, appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, torno un attimo sull'intelligenza artificiale che usa appunto la sicofanzia, l'atteggiamento di chi ci asseconda sempre. C'è una nostra ascoltatrice, si chiama Marzia se non mi sbaglio, che dice che ha insegnato all'intelligenza artificiale a non essere così. Ci ha detto: guarda che a me scoccia che tu ogni volta mi dai ragione. Mano a mano ha imparato, adesso non gliela dà più, quindi funziona, dobbiamo educare in questo senso. Allora, dal prossimo 1 giugno, cambio completamente argomento, entrerà in vigore il nuovo sistema di rimborso dei pedaggi autostradali. Sapete che noi siamo sempre stati abituati a pagare il pedaggio autostradale indipendentemente poi dalla situazione

delle autostrade, e molto spesso le abbiamo trovate abbastanza problematiche, soprattutto con alcuni tratti che hanno i lavori in corso perenni. E io capisco che bisogna sempre mettere a posto, però alla fine si può anche restare bloccati nel traffico o avere ritardi causati proprio dai cantieri, e ci potrà essere proprio un rimborso. Allora, la delibera prevede un sistema progressivo di indennizzo, funzionerà così: pari al 50% del pedaggio per blocchi compresi fra un'ora e due ore, salirà al 75% oltre le due ore e arriverà al 100% se il traffico resterà paralizzato per più di tre ore. Il problema, dice il Codacons, è che non c'è un'app che mette insieme tutti i vari gestori. Non è che può avere un'app per ogni gestore. Quindi adesso vediamo come potremo comportarci noi cittadini in questo senso, perché se è troppo complicato alla fine nessuno poi chiederà alcun rimborso. Vedremo, è il futuro. Dal 1° giugno in poi si scoprirà. Taylor Swift,

0: La canzone è perfetta per me oggi, che pensavo che fosse domenica, invece è sabato. Io sono Stefano Gallarini, ci sentiamo domani, però che è domenica, alle 7 puntuali qui su Radio Monte Carlo come sempre. Grazie a Paolo Rossato che è stato in regia, tra pochissimo Erina Martelli, ma adesso le notizie. A domani, ciao!
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. I sub italiani erano a una profondità superiore a quella consentita, aperta un'inchiesta per capire perché. Così media delle Maldive mentre si attende la ripresa delle ricerche dei quattro corpi ancora mancanti all'appello. Intanto le autorità sospendono a tempo indeterminato la licenza alla safari boat Duke of York da cui si sono immerse le vittime. Noi siamo già una nazione democratica e indipendente, così il governo di Taiwan dopo che Trump ha avvertito Taipei di non volere che nessuno dichiari l'indipendenza. Poi aggiungono i dubbi del presidente sull'invio di aiuti militari, ci sono accordi di sicurezza che vanno rispettati. Secondo media americani, Stati Uniti e Israele starebbero preparando freneticamente nuovi raid sull'Iran. Le bombe potrebbero tornare a cadere la prossima settimana. I Pasdaran annunciano intanto che Hormuz è aperto alle navi dei paesi che non sono in guerra con Teheran. In Nigeria, forze americane e locali hanno eliminato Abu Bilal al-Minuki, numero 2 dell'ISIS a livello globale, lo ha annunciato Trump. Secondo funzionari di Washington, oltre a reggere le redini finanziarie dell'organizzazione, il leader stava preparando attentati negli Stati Uniti. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa, dopo che il barcone su cui viaggiava è stato soccorso dalla Guardia di Finanza. La piccola che era con la madre è apparsa subito in condizioni critiche. 55 le persone tratte in salvo, tutte provenienti da paesi africani. Tennis ripartirà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No, di cosa c'è?
9: Eh beh, ma i nostri controlli.
10: No, no,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
13: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Bad About You, Sting su Radio Monte Carlo alle 17 minuti. Buongiorno, buon sabato, buon 16 maggio. Io sono Erina Martelli, fin qui con Stefano Gallarini. Rimane il nostro Paolo Rossato in regia. Abbiamo Rebecca Papi in redazione. Abbiamo tante notizie dal mondo del tennis. Perché se lo amate quanto lo amo io, ieri avrete fatto una scorpacciata con la partita purtroppo non combattuta di Luciano Darderi, che ha perso facile ma era poverino senza energie contro Ruud, e poi con quella infinita di Jannik Sinner contro Medvedev, che è stata interrotta per pioggia. Riprenderà questo pomeriggio alle 15, però ci sono un po' di curiosità che riguardano questo match, ve le racconterò più tardi. C'è anche la MotoGP, un po' di calcio, c'è il Giro, insomma di sport ce n'è un sacco. C'è la nostra grande musica con Gaia, che lo sapete è italo-brasiliana e ha il sangue brasileiro bollente. L'ascoltiamo con Bossa Nostra.

Mi sono accorta adesso per la prima volta che dice Game Set Match Jamiroquai all'interno di questa Cloud 9, appena ascoltata su Radio Monte Carlo, e ovviamente questo ci riporta agli internazionali di Roma. Ieri c'è stata la giornata un po' rovinata dalla pioggia, quindi oggi bisogna recuperare tutto il programma. Peraltro Yannick Sinner ha avuto una discussione con l'arbitra Aurélie Tourt, perché lui diceva che sulle strisce del campo si rischiava di scivolare. Lei non era dell'idea e nemmeno Medvedev. Alla fine però ha piovuto talmente tanto che hanno interrotto la partita. C'è un precedente, come molti sapete, tra Aurélie Tourt e Yannick Sinner, perché durante la partita contro Tsitsipas nel 2024 a Monte Carlo lei non ha chiamato fuori un servizio, nettamente fuori di Tsitsipas. Quel punto ha cambiato la partita, anche se non se l'era presa più di tanto alla fine. Sinner le aveva detto guarda che è fuori la palla, lei non l'aveva voluto ascoltare, ma nelle interviste successive Sinner aveva detto che tutto sommato Tsitsipas era stato più forte, aveva meritato di vincere, niente polemiche. Ieri però ha voluto sottolineare che c'era un rischio appunto con il gioco che proseguiva sotto la pioggia. Dicevamo che il programma adesso è questo: abbiamo a mezzogiorno le semifinali maschili, partono da mezzogiorno, Krajicek, Mektić, Granollers, Zeballos, e poi alle 13.30 Bolelli Vavassori contro Harrison Scupsi. Per quanto riguarda invece la finale del doppio femminile, c'è Hunter Pegula alle 13 e poi Mirandreva Schneider. Questa, scusate, è appunto la finale del doppio, Hunter Pegula contro Mirandreva Schneider dalle 13. Quindi abbiamo dalle 15, non prima delle 15, la semifinale maschile con il nostro Yannick Sinner contro Daniil Medvedev. Ieri avete visto la partita durissima con Medvedev, che è tornato a giocare davvero molto bene. La partita si è interrotta sul punteggio a favore di Sinner 6-1, 5-7, 4-2, con Medvedev che aveva la palla del 3-4. Vedremo insomma come andrà questo pomeriggio. E poi alle 17 c'è la finale femminile, un programma veramente intenso. Goff Svitolina, appunto, la finale delle donne. Yeah.

0: automobilisti, siamo sulla 9 verso la Svizzera, c'è coda in uscita al lago di Como provenendo da Leinate per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
7: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
6: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà.
10: Solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
19: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere! Ah!
9: chiacchiere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Alle 10.31 di questo sabato, anche da Straits con So Far Away. C'è un articolo di Chuck in cui si parla di un evento capitato in Canada. Era il 25 aprile al festival Rendezvous Quebec Cinéma di Montréal, è andato in scena quello che molti critici hanno chiamato l'aperitivo dell'apocalisse culturale, nel senso che è stato proiettato un film, Amour Apocalypse, di Anne Emond, a velocità 1.5, cioè in versione un po' accelerata, 100 minuti compressi in 66, questo hanno detto per andare incontro alla generazione Z che altrimenti si annoia. La regista ha accettato perché l'ha vista come una sorta di sfida, però ha anche detto che ha sofferto nel vedere il suo film così mutilato. L'articolo su Chuck è durissimo. Come farà allora la generazione Z a vedere un film come il capolavoro C'era una volta in America come lo voleva Sergio Leone? Sta per uscire un documentario curato da Raffaella Leone, la figlia, e da Leonardo Maria Del Vecchio come produttore, in cui si racconta proprio la genesi di C'era una volta in America, nel senso che sapete che ci sono state tantissime questioni riguardanti la durata del film. Sergio Leone voleva durasse 4 ore e mezza e per la prima volta è stata proiettata una versione di 94 minuti negli Stati Uniti e alla fine ne esistono 3 versioni. Siamo arrivati a 139 minuti negli Stati Uniti, nel resto del mondo 229 minuti, nel 2011 la versione restaurata di 251 minuti, che sono 4 ore e 10 minuti più o meno. Un capolavoro che è stato distrutto dal montaggio appunto della versione americana, per cui tra l'altro ha sempre sofferto Sergio Leone. Il film, in cui si racconta appunto la vicenda di C'era una volta in America, attraverserà diversi periodi storici, si parlerà anche dell'infanzia di Sergio Leone, poi ci saranno varie ambientazioni a Roma, New York, Los Angeles, Parigi e Cannes. Non vedo l'ora di vederlo davvero, questo documentario. La nostra musica con Olivia Dean, questa è la sua bellissima So Easy to Fall in Love.

0: Levi conosco mascherine, lo so che questo vi piace. Sei nell'anima su Radio Monte Carlo e Gianna Nannini.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Da quest'estate Rimini punta su un mare ancora più vivibile e sostenibile. Da oggi al 20 settembre scatta il nuovo divieto di fumo sulle spiagge, che include anche le sigarette elettroniche. Niente fumo sotto gli ombrelloni, sulla battigia, nelle aree sportive e negli spazi gioco per bambini. L'obiettivo è rendere uno dei litorali più frequentati d'Italia più pulito, sicuro e piacevole per famiglie, turisti e residenti, riducendo anche l'inquinamento causato dai mozziconi dispersi nella sabbia. Restano attive alcune aree dedicate ai fumatori, complete di raccoglitori per i rifiuti, in un equilibrio che punta a migliorare la qualità dell'ambiente senza rinunciare agli spazi condivisi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio. Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy. In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo 2 prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Alessandra Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandragalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più.
5: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Davvero una canzone sulla libertà artistica, nel senso in cui la intendeva George Michael. Freedom 90 su Radio Monte Carlo alle 10.50. Ci sono notizie che arrivano un po' da tutti i siti che hanno a che fare con la convivenza tra uomini e animali. Questa, per esempio, dal Resto del Carlino, riguarda la Francia, che ha nella zona della Loira rilasciato un allarme stradale, cioè automobilisti e motociclisti sono invitati a fare attenzione ai cervi ubriachi e ad altri animali selvatici in stato di ebbrezza che potrebbero attraversare la strada all'improvviso. Perché sono ubriachi? Perché hanno mangiato della frutta fermentata, appunto, che li rende, diciamo, un po' barcollanti. Può darsi che l'abbiano mangiata, diciamo, per sbaglio, però la verità è che altri animali la mangiano intenzionalmente, proprio con lo scopo di farsi un goccetto. Questo accade agli scimpanzé selvatici africani Angoko nel parco nazionale di Kibale in Uganda, che pare, secondo gli studi, che mangino frutta fermentata proprio perché stanno cercando l'ebbrezza. Invece poi c'è la questione dei famosi pavoni a Punta Marina, frazione di Ravenna. Se ne parla tantissimo all'interno delle nostre TV e adesso se ne è occupata anche la CNN. Hanno raccontato tutta la vicenda. Sono pavoni che bloccano il traffico, sono circa 150, distruggono le auto, sono aggressivi con le persone, fanno rumore, ci sono persone che non riescono a dormire per questo. Altri dicono invece che sono carini e che tra l'altro potrebbero aiutare il turismo da quelle parti, perché gli influencer ci fanno un sacco di selfie con questi pavoni. Insomma, si vedrà se creare un'area per questi pavoni, un'area dedicata, oppure no.

0: Radio Monte Carlo con un successo del 2007, questa Let Me Out di Benz Brother. In arrivo le news a cura del TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buona giornata da Umberto Cascone. Da oggi il Consiglio d'Europa riconosce la legittimità degli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Così la Premier Meloni sui social, dopo l'ok di 46 stati alla dichiarazione di Chisinau, che legittima l'adozione da parte delle nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. Taiwan replica a Trump, che rientrando da Pechino aveva avvertito: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Noi siamo già un paese sovrano e indipendente, dice Taipei. Xi Jinping, che a settembre sarà in America, soddisfatto, raggiunte importanti intese. Putin in Cina il 19 e 20 maggio. Iniziate le nuove immersioni per individuare e recuperare i 4 corpi ancora dispersi dei subitaliani morti alle Maldive. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si sono immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Era stata soccorsa in mare con altre 55 persone dalla Guardia di Finanza. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. I migranti salvati, tra cui 7 donne e 6 minori, provengono tutti da paesi africani. Si richiede tramite SPID o carta d'identità elettronica la targa per i monopattini elettrici obbligatoria da oggi. L'adesivo, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, se non applicato può comportare multe fino a 400 euro. Dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo di assicurare il mezzo. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Campeggio a 4 a 5 stelle.
18: Certo, con Sandaia.
19: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto.
20: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
21: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
22: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
23: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
24: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
25: Scegli il campeggio su sandaia.it.
26: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Forse la sua canzone più bella, questa Slave to Love, Brian Ferry, Radio Monte Carlo, 7 minuti dopo le 11, siete con me, io sono Erina Martelli e lo sapete che questa sera c'è l'Eurovision Song Contest, la serata finale. Sal Da Vinci, il nostro rappresentante, dovrebbe esibirsi intorno alle 23.15 perché la sua è la quart'ultima esibizione. Sapete che non lo si può votare dall'Italia, ma se siete fuori dall'Italia invece lo potete votare. Ci sono notizie che riguardano il Canada, che da un po' di tempo a questa parte dice che vorrebbe far parte dell'Eurovision Song Contest. Dicono, in realtà ci piacerebbe perché sarebbe un modo per far brillare anche i nostri artisti, visto che il seguito è in tutto il mondo dell'Eurovision. Pare che ci siano problemi di costi e non sarebbe poi una novità avere un paese fuori dall'Europa, perché accade da anni con l'Australia. Ha avuto il permesso di entrare nel 2015 e aveva in cambio promesso di creare un concorso canoro regionale per l'Asia Pacifico. Non so se questo sia accaduto, però diciamo che questo è stato il motivo per cui è entrata l'Australia nell'Eurovision Song Contest. La più famosa canadese che ha partecipato alla manifestazione è Céline Dion, che aveva vinto peraltro per la Svizzera però nel 1988. Nel 2001 c'era stata anche Natasha St-Pierre, che rappresentava la Francia, canadese anche lei, e l'altra canadese, la Zarra, nel 2023. I concorrenti non devono necessariamente essere cittadini del paese che rappresentano, vedi San Marino, che non ha mai sammarinesi, però ci sono alcuni paesi partecipanti che lo richiedono. Nel frattempo si discute dello show della finale dei mondiali a metà tempo, sarà una mezz'ora di pausa e non i classici 15 minuti, che è organizzata da Chris Martin. Ci saranno Madonna, Shakira e i BTS, peraltro hanno già lavorato i Coldplay con i BTS, quindi ci si aspetta veramente per questo show del 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey un grandissimo spettacolo. È possibile peraltro che suonino e cantino tutti insieme, grande curiosità davvero da parte mia, soprattutto per i BTS, ma anche per il Coldplay, che ascoltiamo subito qui su Radio Monte Carlo.

È una canzone che è una meraviglia questa. Stole, Kelly Rowland, Radio Monte Carlo, alle 11.17. Torniamo a parlare della partita sospesa Sinner-Medvedev. Lo sapete che quest'oggi alle 15 la partita si concluderà. Siamo sul 4-2 nel terzo set a favore di Jannik Sinner e vedremo chi tra Medvedev, appunto il nostro Jannik, arriverà in finale contro Ruud. Bisogna dire che Medvedev ha avuto qualche periodo di calo, ma adesso è ritornato più forte che mai. Davvero una partita molto bella quella che è stata vista ieri e che purtroppo appunto non si è conclusa, e dispiace per il pubblico, perché le persone che ieri avevano comprato il biglietto per quella semifinale, e non sono biglietti che costano poco, non potranno vedere con quello stesso biglietto la fine della partita oggi. L'organizzazione ha deciso che chi vedrà la partita questo pomeriggio saranno le persone che hanno comprato i biglietti appunto per il sabato pomeriggio. È una decisione che hanno dovuto prendere per tentare di smistare appunto il pubblico, però un po' la beffa nei confronti di chi ha speso tanto appunto per vedere Sinner. Peraltro ha visto una partita così bella e non l'ha vista concludersi, insomma il disappunto c'è senz'altro. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto che sicuramente ci sarà il campo coperto a Roma, speriamo in 2 anni. Miracle.

0: Eurythmix su Radio Monte Carlo. Sapete che oggi è il compleanno di un grandissimissimissimo della musica italiana che stiamo per ascoltare, peraltro, con una delle sue canzoni più belle. Prima però ho qualcosa di importante da dirvi. Dall'Antartide all'Himalaya, il tutto racchiuso nello sguardo di un mito della fotografia. Il Forte di Bard presenta Ghiacciai, l'ultimo progetto firmato da Sebastião Salgado, dedicato alle nevi perenni. 54 fotografie in bianco e nero, un tributo visivo agli ecosistemi più fragili del nostro pianeta e un invito alla consapevolezza per ritrovare un nuovo equilibrio con la natura. Sebastião Salgado vi aspetta al Forte di Bard in Valle d'Aosta fino al 27 settembre. Info e biglietti su fortedibard.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Sa, sa.

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
9: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto

ha presentato il suo libro che si intitola Quello nuovo per rincorrere un sogno. Ha raccontato: eravamo 8 fratelli, la mamma poi ringraziato l'invenzione della TV. Ha anche parlato di questo benedetto fantasma del rigore sbagliato a Pasadena nel 94 contro il Brasile. Ricordate, avevano già sbagliato Baresi e Daniele Massaro, quindi tutto era nelle sue mani, ma alla fine la palla era andata alta e l'immagine di Baggio con la testa china è una delle più famose del mondo del calcio praticamente. Lui ha detto: quando vado a letto, se prendo sonno subito non ci penso, però se non riesco a dormire il pensiero torna quel giorno e mi dico ogni volta sempre la stessa cosa, cioè pensa se fosse finita diversamente quanto sarebbe stato bello. Mamma mia, veramente un fantasma che lo perseguita. Poi ha parlato del papà, ha detto: certe cose le capisci con l'età, magari critichi tuo padre in certi momenti, ma con l'età i giudizi alla fine cambiano.

0: James Blunt, Wise Man su Radio Monte Carlo. Nel frattempo ci sono state le qualifiche per quanto riguarda la MotoGP, c'è il Gran Premio di Barcellona. Vi racconterò tra poco i dettagli, intanto però la pole position è di Pedro Acosta.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Obischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
9: Fiorentini. Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: L'avete riconosciuta?
17: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a soli 79 centesimi e riso arborio da 1 chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita.
14: quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
15: Uno sono io!
20: Uno sono anch'io!
14: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
21: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!

McFadden, Whitehead per Ain't No Stopping Us Now su Radio Monte Carlo alle 11.51. In questo periodo ci sono delle immagini che riguardano Charles Leclerc, non però con la sua tuta da pilota, però a Cannes con la moglie, tutti e due elegantissimi, sono stati paparazzati. Dobbiamo aspettare il prossimo weekend per la Formula 1, per il Gran Premio del Canada, mentre questo è il weekend della MotoGP, lo sapete, il Gran Premio di Barcellona, e c'è Pedro Acosta che si è appena aggiudicato la pole position. Poi abbiamo Franco Morbidelli, quindi Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio è sesto, Jorge Martin nono, Bezzecchi è arrivato dodicesimo, mentre Pecco Bagnaia non ce l'ha fatta a superare il Q1. Ricordiamo che alle 15 di oggi c'è la sprint, bisognerà scegliere tra Sinner e la sprint della MotoGP, e poi domani alle 14 la gara lunga. Ci sono delle questioni che riguardano la sicurezza, soprattutto dopo la caduta di Jorge Martin, di cui si è occupato Pecco Bagnaia, che è molto attivo per quanto riguarda appunto la sicurezza dei piloti. Lui ha detto: ma noi andiamo anche in safety commission, il problema a Barcellona è che ci sono delle vie di fuga troppo strette, però alla riunione siamo presenti in tre, se non ci andiamo in tanti, se non ci andiamo tutti, non possiamo alla fine risolvere molto. Questa è la questione appunto di cui si occupa Pecco Bagnaia, ed è un grandissimo a farlo, perché la sicurezza in realtà dovrebbe essere la prima cosa prima di qualsiasi buon risultato appunto sulla pista. La nostra musica con Fulminacci e Stupida Sfortuna.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Jet setter, go getter.

0: Radio Monte Carlo con One in a Million di Nio. La giornata di oggi, 16 maggio, è intitolata a tante cause importanti. Una di queste è la discriminazione estetica. Proprio oggi è il giorno contro la discriminazione che ha a che fare appunto con presunti difetti del corpo o del viso. E Ispirazione di oggi è dedicato proprio a questo, non lo perdete tra poco.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: L'ora esatta con
3: Ghiacciai. L'ultimo grande progetto di Sebastião Salgado è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 12.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. In corso alle Maldive immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di 5 sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo fermento. Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente. Così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari incalzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli Stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La Premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. Era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

To My Head, Simply Red su Radio Monte Carlo in questo sabato. Siete con me, io sono Erina Martelli. È il momento di ispirazioni. Questo testo l'abbiamo intitolato La vera bellezza. Ci hanno insegnato troppo presto a guardare gli altri con gli occhi sbagliati, a fermarci alla superficie, a misurare il valore di una persona dal colore della pelle, dalla forma del corpo, dall'altezza, dai lineamenti, da tutto ciò che si vede in un istante e si giudica senza sapere altro. E invece la verità è diversa. La vera bellezza non è quella che si impone allo sguardo, è quella che resiste nel tempo, è quella che vive nei gesti, nella luce di uno sguardo buono, nel coraggio di chi continua a camminare a testa alta anche dopo essere stato ferito dal pregiudizio. La vera bellezza è la dignità e la generosità che le persone riescono a trasmettere. Non è una questione di misure, forme, colori. Ogni discriminazione fisica è una ferita inferta non solo a una persona, ma all'umanità intera. Perché ogni volta che umiliamo qualcuno per il suo aspetto, stiamo dicendo che la sua unicità è un difetto. E non c'è nulla di più ingiusto, di più crudele, di più miope, di più stupido. Nessuno dovrebbe sentirsi sbagliato dentro la sua pelle. Nessuno dovrebbe vergognarsi della sua altezza, del suo volto, del suo corpo, dei suoi tratti, della sua età. Nessuno dovrebbe crescere con il sospetto di valere meno solo perché non corrisponde a un modello inventato da altri, un modello arbitrario che cambia con le mode e con il tempo. Ma le persone non sono borsette e non sono manichini. Non sono filtri, non sono categorie, sono storie, sono battaglie, sono desideri, fragilità, talenti, paure, rinascite. E dentro ogni essere umano c'è un mondo che merita rispetto. Oggi, nella giornata contro le discriminazioni fisiche, ricordiamoci una cosa semplice e immensa. Non c'è niente di nobile nello sguardo che giudica, mentre c'è qualcosa di profondamente umano nello sguardo che accoglie. Guardiamo gli altri nello stesso modo tenero che riserviamo agli animali, che sono tutti diversi e tutti bellissimi. Facciamo lo stesso coi nostri simili, senza selezionarli, valutarli, peggio, denigrarli. Tutti hanno il diritto di essere rispettati così come sono adesso, senza doversi giustificare, nascondere, restringere, ringiovanire, senza doversi cambiare per meritare amore. Non esistono occhi più belli di quelli che ci guardano con affetto e con fiducia. Non c'è un volto che guardiamo con più piacere di quello che ci sta sorridendo. E forse il mondo comincerà a essere più giusto proprio da quel momento, dal giorno in cui smetteremo di chiedere alle persone di essere diverse da ciò che sono e inizieremo finalmente ad avere il coraggio di guardarle per ciò che hanno dentro e per quello che valgono davvero.

appunto. Giovanotti con Sergio Mendes su Radio Monte Carlo. Sono le 12 e quasi 17 minuti. Si parla ancora della visita a Reggio Emilia di Kate Middleton, che ha voluto approfondire il metodo educativo che si chiama Reggio Emilia Approach. Però vi parlo di cose più divertenti. Intanto scopriamo che lei parla un po' di italiano. In effetti lei ha vissuto per un pochino in Toscana, quindi lo parla l'italiano, anche se è basic. E ha chiesto ai bambini di essere chiamata Caterina. In più c'è il TG.com che ha scritto un articolo su come Kate Middleton riesca a comunicare così tanto bene la sua empatia, perché, diciamolo, è simpatica a tutti Kate Middleton. Innanzitutto lei usa l'abbigliamento, si chiama diplomatic dressing, aveva un tailleur azzurro e l'azzurro non è stato scelto a caso, ma perché è un colore che a noi italiani piace tanto. E poi usa la tecnica del mirroring, cioè lei tenta di imitare il linguaggio del corpo del suo interlocutore, appunto per suscitare empatia. Stessa cosa per il body language: quando parla con i bambini lei si china all'altezza dei bambini per farli sentire a loro agio, e di sicuro la cosa funziona.

0: Radio Monte Carlo con To Be With You di Mr. Big. Automobilisti, siamo sulla 1 verso Milano. C'è una coda di 2 km tra il bivio A1 con la fine della complanare di Piacenza e Basso Lodigiano per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà.
8: Solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
10: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
9: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes. James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
15: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
8: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bobico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
7: Infolani, bluenotemilano.com.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Tamara Donato
22: e da Giancarlo Cattaneo
21: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
22: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Rod Stewart, Day at Incan Taxi su Radio Monte Carlo. Ricordiamo che sarà in concerto a Bassano del Grappa, l'unica data in Italia, il prossimo 2 luglio, e noi di Radio Monte Carlo siamo orgogliosi di essere la data ufficiale, la radio ufficiale di questa data così tanto importante. Volevo raccontarvi dei prodotti più rubati a supermercato, lo sto leggendo da Quotidiano Nazionale. Allora, il tonno è il prodotto più rubato in assoluto. C'è stata questa indagine di Checkpoint System, società specializzata nei sistemi di antitaccheggio. Poi arriva il formaggio e in terza posizione vini e alcolici in generale, anche se in questo caso credo che li vogliano rivendere, e poi tutti gli altri prodotti. La nostra musica con Charlie Puth e Coco Jones insieme per questa bellissima nuova Sideways.

0: me.
1: He was a man enough è il titolo di questa canzone di Toni Braxton appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è un artista che è stato uno dei più importanti in assoluto, credo, negli ultimi 50 anni nel mondo della musica internazionale. Ha veramente realizzato tante belle canzoni e una di queste è in arrivo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday Luffy. In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Avete riconosciuta?
14: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
17: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller, insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
18: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
0: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Eccolo qua, Prince, the most beautiful girl in the world, su Radio Monte Carlo. Qualche tempo fa vi stavo raccontando dei cibi fermentati che soprattutto in Asia riscuotono grande interesse perché pare facciano molto bene al microbiota intestinale, e giustamente la cucina italiana dice che non è necessario per forza consumare kefir, kombucha e kimchi, che magari a tanti non piacciono. Ci sono altri alimenti, tutti i vegetali contengono per esempio nutrienti utili per il microbiota, ma va bene anche il pane, alimentazione naturali, i formaggi stagionati e le verdure in salamoia, quelle vanno benissimo. La nostra musica con Bianca, lei naturalmente è la grandissima Noemi.

0: Carlo, abbiamo fatto tremare le casse dello studio, prima con Noemi, adesso con Tomorrow di Cranberries. Questa peraltro è l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato, ma domani torniamo come sempre dalle 10 alle 13. Io sono Erina Martelli, grazie di cuore anche da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia, di Rebecca Papi che abbiamo avuto in redazione. Arriva Drive Up, poi l'appuntamento col Digicom 24 per le news e poi Marco Porticelli. A domani, bacio!
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Progettata per rispondere alle esigenze della mobilità quotidiana, EC3 Urban Range è equipaggiata con una batteria da 30 kW che assicura oltre 200 km di autonomia. Coerente con il DNA Citroën, EC3 Urban Range unisce spazio a bordo, comfort e semplicità d'utilizzo. La ricarica è intuitiva e adatta ai ritmi della vita urbana. È di serie la ricarica rapida in corrente continua sino a 30 kW, una soluzione calibrata sulle reali esigenze dei clienti senza incidere sui costi di utilizzo. Dimenticate i soliti nomi noti europei. C'è una strada diversa che arriva dal Sol Levante. Oggi riflettori puntati su Mazda CX-60. Sotto il cofano un motore 6 cilindri in linea, una specie rara, pensata per chi ama ancora guidare davvero. In autostrada è nel suo habitat naturale. A 130 all'ora i consumi sono incredibili e con un pieno si supera il traguardo degli 800 km. Il nuovo aggiornamento porta in dote sospensioni raffinate e uno sterzo più diretto, così che anche la manovra più difficile diventa un gioco da ragazzi. Ci sono nomi che non sono semplici marchi, ma ricordano leggende. La storia di Itala inizia a Torino nel 1904. Erano gli anni dell'eroismo puro. Nel 1907 Itala sbalordì il mondo con una sfida che oggi sembra impossibile. Da Pechino a Parigi, 16.000 chilometri su strade senza asfalto. Una vittoria che divenne il marchio dell'ingegneria italiana nel mondo. Per decenni simbolo di lusso e prestazioni, poi un lungo declino. Oggi quel silenzio si interrompe. Quello di Itala è un rilancio che sfida il futuro, un ponte lungo 120 anni che va dal fango della Cina all'asfalto di domani. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: L'ora esatta con
6: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È in ospedale in condizioni gravissime uno dei militari impegnati nelle ricerche dei quattro corpi ancora dispersi degli italiani morti durante deceduto, lo riferiscono media locali. Le operazioni di recupero erano riprese poche ore fa dopo lo stop ieri per il maltempo. Attesa entro 24 ore la decisione di Trump sulla ripresa degli attacchi in Iran, secondo media di Tel Aviv, oggi vedrà i suoi consiglieri più fidati. La stampa americana conferma preparativi frenetici di Stati Uniti e Israele per nuovi raid. Potremmo fare un po' di pulizia, aveva detto il presidente. Incidente mortale nella notte a Como, un 21enne è deceduto nello schianto dell'auto su cui viaggiava contro una parete rocciosa, con lui due amici ventenni, entrambi feriti ma in condizioni non gravi. Il conducente ha perso il controllo della vettura uscendo di strada. Recuperati in provincia di Udine, sulla cresta tra i monti Piombada e Bottai, i corpi senza vita di due escursionisti, un 23enne austriaco e un 24enne residente in Germania, avrebbero perso l'equilibrio su un tratto erboso e molto ripido, precipitando. Le ricerche erano in corso da ieri. A Lampedusa, morta per ipotermia una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza. La piccola è deceduta subito dopo lo sbarco. Si trovava con la madre su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis: riprenderà non prima delle 15 la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set, in cui l'altoatesino era avanti per 4-2. MotoGP: a Barcellona Acosta si prende la pole, Bezzecchi solo 12esimo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Walking on a Chinese Wall da Philip Bailey, gran bella canzone per cominciare oggi sabato, ormai pomeriggio, sono le 13:08 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione programmi. Ringrazio anche anticipatamente Marco Fullone che ha firmato la playlist di questo fine settimana. Un saluto anche a Adelina Martelli che mi ha preceduto, a Stefano Gallarini e a Stefano Bregatto che ha cominciato la giornata e quindi il weekend. Noi saremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio con tante belle cose da raccontarvi come sempre. È un weekend dove a Monaco si vive la Formula E, quindi una competizione dedicata alle autovetture elettriche, sempre più attuali, no? Avete sentito anche nell'appuntamento di Drive Up tutte le novità legate a questo mondo, ma noi ci occuperemo, o perlomeno vi daremo qualche informazione relativa a questa gara che si svolge sul circuito più affascinante del circus della Formula, parlo uno e non soltanto. Poi c'è il tennis, gli internazionali d'Italia, avete sentito un po' che cosa è successo a Jannik Sinner, dalle 15 seguiremo e vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Parleremo anche degli U2, non soltanto per via della loro musica, ma per via di uno show a sorpresa che si è tenuto su un balcone di un signore molto gentile che li ha ospitati, perché è successa una cosa mentre cercavano di girare il video dell'ultima canzone. Sicuramente ha un aspetto molto curioso e divertente, e il tutto chiaramente è rimbalzato sulle pagine dei giornali di tutto il mondo. Ma parliamo anche di musica. Sina Spyro è stata definita da diversi media musicali come una delle nuove e giovani voci soul pop britanniche. Lei ha partecipato indirettamente, non al set, ma con la sua musica anche al Diavolo Veste Prada 2, di cui si è parlato moltissimo e di cui si continua a parlare proprio il fatto che sta facendo un sacco di incassi. E allora una delle canzoni che lei ha portato in scena nella colonna sonora di questo film è quella che ascoltiamo adesso e si intitola Material Lover.

Che bella poetica di Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo. Allora assisteremo a una delle immagini più sorprendenti che accompagneranno il debutto della Imola Music Park Arena, questo grande spazio green che sabato 13 giugno inaugurerà la nuova stagione per i live italiani all'interno del Lenzo Edino Ferrari. A meno di un mese dallo show praticamente di Cremonini, che è già sold out, prende forma questo piano logistico del debutto proprio di questo nuovo spazio, che nasce per superare definitivamente il modello ormai passato dei concerti sull'asfalto. La novità più curiosa che viene segnalata riguarda proprio i parcheggi, perché per la prima volta sarà possibile lasciare l'auto in pista. Ci sarà un tracciato che verrà suddiviso in varie zone di sosta: arancione, giallo, azzurro e rosso e verde ovviamente, che è stato pensato per alleggerire quella che è la pressione sul traffico cittadino e accelerare il deflusso del pubblico a fine spettacolo. Parlando di numeri importanti, si parla ovviamente del debutto appunto di Cesare Cremonini, che ha segnato delle cifre incredibili per quello che riguarda la partecipazione della gente al suo concerto. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 13:18, c'è la nostra grandissima musica e grazie ancora per averci scelto. Vi accompagniamo con un pezzo meraviglioso del 94 di Sheryl Crow ed è All I Wanna Do.

0: Sheryl Crow, che tra l'altro compare come ospite nel nuovo album di Ringo Starr Long Long Road, uscito proprio il 24 di aprile scorso, cosa fresca fresca. E a proposito dei quattro favolosi, cioè dei Fab Four, tra poco su Radio Monte Carlo sentiremo una delle voci di questi grandissimi della grande musica internazionale.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
8: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
7: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Mind Games, John Lennon sulla Croisette, il documentario dedicato a John Lennon, The Last Interview di Steven Soderbergh, è arrivato e ha portato sul grande schermo l'ultima lunga intervista di John. Riporta il pubblico a quell'8 dicembre del 1980, quando John Lennon e Yoko Ono accolsero nel loro appartamento a New York una piccola troupe radiofonica per promuovere l'uscita dell'album Double Fantasy. Ne nacque così un dialogo senza filtri, dove si parlava di musica, di politica, di paternità e di vita. Poche ore dopo Lennon fu ucciso. Il documentario ha ricevuto il benestare del figlio, Sean Ono Lennon, e presenta per la prima volta quasi integralmente quell'intervista arricchita da testimonianze di chi era presente quel giorno. È intervenuta anche l'intelligenza artificiale per modificare ovviamente alcune scene e soprattutto ha lavorato anche su parti musicali. Un successo che era aspettato chiaramente da tutti quelli che hanno amato la grande musica e continuano ad amare la grande musica dei Beatles e di John Lennon. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 13.32, la Costa Azzurra veramente si sta preparando a grandi eventi. Parleremo anche del campionato di Formula E e quindi anche del Gran Premio dedicato a queste vetture, e lo faremo più tardi raccontandovi un po' di particolari legati all'aspetto tecnico di questa gara. Ma nel frattempo c'è la nostra grandissima musica che fa da cornice a tutto quello che vi raccontiamo, e arriva anche la nuova di Bruno Mars, che sta portando avanti il gigantesco The Romantic Tour, il suo primo vero tour mondiale da headliner dopo anni di residenza a Las Vegas. L'ascoltiamo adesso la sua nuova canzone ed è Risk It All.

0: Allora, leggevo che a proposito di competizione ce n'è una un po' particolare che riguarda il cibo, perché a Venezia questo weekend c'è il Festival del Tramezzino. Ci scrive Matilda che una giurata del festival ci ha illustrato alcune cose, ci ha fatto venire l'acquolina. E comunque buon lavoro e buon festival a tutti. Sono le 13.40 e questa è Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno

0: Giacchetti Poltirollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
19: Uno sono io!
20: Uno sono anch'io!
18: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
21: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
22: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

I'm your baby tonight, lei è Whitney Houston. Allora andiamo nel Principato di Monaco perché le strade del bellissimo Principato si apprestano ad ospitare i round 9 e 10 del mondiale di Formula E. L'IPRI di Monaco prevede due gare oggi, parliamo delle vetture ovviamente elettriche. La prima è fissata alle 15:05 e sarà caratterizzata da un format che si chiama Pit Boost, cioè una sosta box obbligatoria in cui le monoposto ricevono una ricarica rapida di 3,85 kW, il che significa circa 10% di energia, e lo fanno in soli 30 secondi. Questa energia extra viene poi erogata tramite un avanzato caricabatterie che eroga appunto 600 kW. Poi ci sarà l'attack mode da 6 minuti. Questa è una funzione strategica che permette ai piloti di sbloccare temporaneamente un surplus di potenza passando solitamente da 300 kW a 350 kW per facilitare i sorpassi e difendersi dagli avversari. E questo sistema lo devono usare passando per una traiettoria ideale e passare attraverso una specifica activation zone. Una volta transitati nella zona ricevono questo incremento di potenza di 50 kW per un periodo di tempo stabilito sempre dalla direzione di gara. Il numero di attivazioni e la durata del boost variano a seconda dell'evento e sono definiti chiaramente dalla FIA. Passerella per la nuova monoposto Gen 4, invece una monoposto elettrica che è stata progettata per debuttare nella prossima stagione e verrà guidata da David Coulthard. Questo accadrà domani mattina sempre sulle strade del Principato. Le 13:51 minuti, c'è la nostra grande musica e la nuova anche di Malika Ayane.

0: Live in New York, sono i REM su Radio Monte Carlo, adesso il cinema e poi breaking news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: L'ora esatta con
13: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La tragedia nella tragedia. Morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei 4 italiani alle Maldive. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata solo la salma di Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché i connazionali abbiano superato il limite consentito di 30 metri. Meloni in missione in Grecia. All'Europe Gulf Forum incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadriterale con gli stati mediterranei. Si riaccende la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino, dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza. Taipei ha replicato rivendicando la propria sovranità. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile, quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. Obbligo di targa per i monopattini elettrici. Oggi ultimo giorno utile per mettersi in regola. Si rischiano sanzioni dai 100 ai 400 euro, ma i tempi per ottenere il contrassegno sono lunghi, possibili numerosi ricorsi. Tennis. Sinner torna oggi in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende non prima delle 15 con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Calcio, domani tutta la 37esima giornata di Serie A, ancora tutto aperto in chiave Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
17: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Every Breath You Take sono i Police, che fanno parte della lista delle band più trasmesse da radio e TV nel Regno Unito, lista verificata proprio sul finire del 2025. Insieme a loro chiaramente non possono mancare gli Oasis, i Fleetwood Mac, i Stereophonics e tanti altri, ma tra questi compaiono anche gli U2. Vi parlo anche di loro perché un concerto acustico e improvvisato su un balcone da parte degli U2, su un balcone di un privato cittadino, è una cosa un pochino insolita. Tutto questo è successo a Città del Messico. Gli U2 si trovavano nella capitale per girare il videoclip del nuovo singolo quando questo imprevisto meteorologico ha trasformato questo normale set blindato in un evento memorabile e ravvicinato proprio con il pubblico messicano. Tutto è iniziato a causa della forte pioggia che si era abbattuta sulla capitale il giorno prima, danneggiando così una serie di cose, tra cui un generatore utilizzato per le riprese. Il guasto ha costretto i musicisti a interrompere i piani e a rifugiarsi in un'abitazione vicina. Il tuono e la pioggia hanno mandato in tilt il generatore per le riprese, il che ha spinto un vicino molto accogliente e gentile a permettere agli U2 di improvvisare un'esibizione nel suo appartamento durante una cena con tanto di balcone. E chi non l'avrebbe fatto? I video chiaramente sono rimbalzati sui social e mostrano il gruppo guidato proprio da Bono mentre si esibisce dal balcone sotto il diluvio, per la gioia della folla sottostante avvolta dal poncio di plastica. Superato l'imprevisto, poi è successo che a metà settimana hanno potuto riprendere i lavori a bordo di un camioncino rustico sul cui il parabrezza campeggiava la scritta Street of Dreams, che in spagnolo comunque è il titolo poi del loro nuovo brano. La sindaca di Città del Messico ha incontrato la band e ha pubblicato su X chiaramente tutte le immagini di questa vicenda, che è diventata super virale grazie a un imprevisto che comunque si è concluso poi con un lieto fine. Questa è andata benissimo. Allora, Radio Monte Carlo, le 14:08. Buon weekend da Marco Porticelli e da Dario Rizzuto, che è con me in regia. C'è la nostra musica e c'è il cielo. Loro sono i Tiro Mancino.

Le 14 e 14 minuti, siete su Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, con me c'è Dario Rizzuto in regia, saremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Ringrazio tutti gli amici che ci stanno seguendo e che ci stanno scrivendo al 342-4141-762, quindi vi accompagniamo con la nostra bellissima musica. Abbiamo anche un sacco di belle notizie che riguardano le nostre prossime vacanze, perché dopo parleremo anche di treni e di questo biglietto ferroviario unico, molto molto interessante, è una soluzione che credo piaccia a tantissimi. Come sempre c'è la nostra grande musica, altro pezzo che ci riporta a metà degli anni 90, canzone bellissima intitolata Search for the Hero, sono M People.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo and People, questa era Search for the Hero, ma adesso attenzione. Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress. Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza, perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. Ad tab.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV-Line.
10: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV-Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Che classe e che musica su Radio Monte Carlo. Abbiamo riascoltato con grande piacere gli Steely Dan con Do It Again.
1: Radio Monte Carlo. Money Secrets. Money Secrets.
0: Ed eccoci al nostro appuntamento con Alfio Bardolla, che saluto e al quale do il benvenuto. Ciao Alfio.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, quest'oggi parliamo un po' di quello che sta accadendo nel mondo, i conflitti e quale influenza abbiano sui vari investimenti, giusto?
2: Sì. Intanto do una piccola precisazione, cioè secondo me tutta questa roba è una bugia, nel senso che noi siamo un unico popolo su un unico pianeta, cioè questa roba che uno è iraniano, uno è israeliano, uno è italiano, uno è americano, cioè è una grande bugia. Quindi, premesso ciò, che mi piaceva dirlo, perché molto spesso ci dimentichiamo che siamo un unico popolo e il mondo è unico, quindi quello che succede da una parte incide un po' su tutti.
0: Sì.
2: Detto ciò, come si naviga in un assetto di guerra nei mercati finanziari è, secondo me, importante, perché ti devo dire la verità, io ho visto un sacco di ragazzini in questo periodo. C'è appena stato il mio Wake Up Call, che è il più grosso evento di finanza personale d'Europa, e lì c'erano veramente tanti ragazzini, no? Portati dai genitori principalmente. Però vedo che i ragazzini di oggi hanno zero remore a investire e a guadagnare da queste situazioni, cioè sono molto sul pezzo. Allora, una piccola guida. Allora, la prima cosa è che nel momento di panico, inizialmente l'oro sale sempre, e poi a un certo punto nell'avanzare della guerra l'oro crolla. Ok, questo perché? Si è visto anche adesso con questa guerra nei paesi del Golfo. Perché all'inizio si pensa che sia bene rifugio, bene rifugio, bene rifugio, però poi tutti i paesi che sono entrati in guerra, in questo caso sono parecchi, fanno fuori le loro riserve di oro per approvvigionarsi di armi, infrastrutture, e cose di questo genere. Quindi il meccanismo dell'oro che sale poi crolla, ma crolla l'oro, l'argento, ma in modo verticale. Tenete presente che anche un movimento del 5-10% sull'oro, stiamo parlando di triliardi di dollari, quindi soldi fatti o ridistribuiti. Ecco, questa cosa è una cosa controintuitiva, cioè la gente pensa: no, c'è la crisi, compro l'oro. La seconda cosa invece è il prezzo del petrolio. Il prezzo del petrolio intanto non è unico. Ci sono tre petroli. C'è quello che viene chiamato il crude oil, che è il prezzo del petrolio, chiamiamolo americano. Poi c'è il Brent, invece chiamiamolo il prezzo del petrolio un po' più europeo. E poi c'è il WTI. Quindi quello che a noi impatta sulle nostre pompe di benzina principalmente è il Brent. E quindi in questo momento il Brent sale, scende in modo vertiginoso, però ecco, vi devo dire che è tutto molto prevedibile.
0: Ok, allora ti fermo un attimo, un po' di musica su Radio Monte Carlo e torniamo su questo argomento tra qualche istante.

0: Seconda parte di Money Secrets. Ci eravamo fermati sul petrolio e sulle fluttuazioni appunto del prezzo di alcuni tipi di petrolio, come poi va ad influire su quello che spendiamo alla pompa di benzina, no?
1: Sì, ma non solo, ma va a influire anche su quanto guadagniamo dal nostro portafoglio, perché tenete presente che quando si fanno le operazioni

0: per dire che là fuori è pieno di opportunità e le opportunità aumentano in tempo di guerra, cosa che non è bello da dire,
1: no.
0: Però ti devo dire, le cose stanno così. Quindi, e i ragazzini di oggi, loro che sono nati sostanzialmente in questo periodo, Covid, guerre, cose di questo genere, loro sono molto più anestetizzati da noi, si fanno meno considerazioni morali, cioè se c'è da far soldi entrano, guadagnano, escono e usano queste cose proprio come se fossero degli strumenti.
1: Senti Alfio, intanto grazie per le tue informazioni e noi ci vediamo e sentiamo la prossima settimana. Grazie mille.

Un'emozione inaspettata, la voce era quella di Raf e questa è Radio Monte Carlo. Uno dei temi caldi proprio di questi ultimi periodi, diciamo degli ultimi anni, è l'intelligenza artificiale. Abbiamo raccontato del Festival di Cannes e di quanto sta accadendo, soprattutto per la presentazione di alcuni documentari come quello dedicato a John Lennon, che insomma abbia fatto grande scalpore. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ecco, questo è il tema caldo, mette un po' paura ai creatori di storie, intanto aiuta anche la produzione in molti aspetti tecnici, lo abbiamo raccontato proprio descrivendovi un po' alcune parti di questo documentario. Colpisce non soltanto perché la prima volta vedere a passeggio per la Croisette un umanoide davanti all'ingresso del Palais du Festival, ma proprio perché comunque il suo arrivo è stato veramente inaspettato. Questo robot umanoide che cammina proprio come se fosse un bambino di 10 anni per la strada, al suo passaggio curiosità, selfie di rito, proprio come se

0: fosse una star di giornata. Manca praticamente soltanto il red carpet e poi ha fatto tutto il ciclo necessario ad un festival come quello. È una startup cinese che si chiama Magic Lab, che lo guida, specializzata proprio in umanoidi, protagonista anche della China Night del festival sulla Croisette.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
10: Sa

0: via.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
7: Prossimamente live, in concerto.
8: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bubico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
7: Infoline, bluenotemilano.com.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

Woman, lei è Nene Cherry e questa è Radio Monte Carlo. Mancano 10 minuti alle 3 di questo pomeriggio di sabato. Grazie ancora per averci scelto con la nostra musica, le nostre chiacchiere. Adesso parliamo un po' del calendario tra il 2026 e il 2028. Che cosa succederà? La Spagna vivrà 3 eclissi solari eccezionali. Il governo sta infatti coordinando scienza, sicurezza e mobilità per questo evento storico che culminerà nella cosiddetta eclissi del secolo. Allora, si tratta di una combinazione molto rara per la sua vicinanza temporale e per l'estensione del territorio da cui sarà visibile nella nostra Europa. Il primo di questi fenomeni avrà luogo il 12 agosto ed è un fenomeno di cui abbiamo già parlato spesso, ma il trio di eclissi è una sequenza formata da 3 eclissi solari consecutive che saranno visibili dalla Spagna proprio fino al 2028. È insolito che un singolo paese abbia eclissi di questa portata in un periodo di tempo così breve, il che pone questo paese al centro dell'attenzione scientifica mondiale. Partiamo dalla prima, 12 agosto, eclissi solare totale che attraverserà il nord della Spagna da ovest a est, dalla Galizia alle isole Baleari, poco prima del tramonto. Cosa dicono gli esperti? Sarà una delle eclissi più fotogeniche degli ultimi decenni. Il 2 agosto del 2027 invece si verificherà l'eclissi del trio, considerato dalla comunità scientifica come l'eclissi del secolo. Questo fenomeno si distinguerà per la sua durata eccezionale, con fasi di totalità che possono addirittura superare i 6 minuti. Cosa estremamente rara, e in Spagna questa cosa non si vedeva da molto tempo. La totalità sarà visibile soprattutto a sud, attraversando lo stretto di Gibilterra e il mare di Alboran. Zone dell'Andalusia saranno immerse nell'oscurità per più di 4 minuti in alcuni punti. La serie poi si chiude il 26 di gennaio del 2028 con un'altra eclissi solare, però questa sarà anulare. In questo caso la Luna non coprirà completamente il disco solare, dando vita a questo anello di fuoco, che è un bordo luminoso che circonda la sagoma scura del satellite. La fascia di anularità attraverserà la penisola da sud-ovest a nord-est e terminerà nelle isole Baleari e nella Catalogna meridionale. A differenza delle eclissi totali, non ci sarà il buio completo, ma si assisterà a un fenomeno visivo molto suggestivo e soprattutto molto strano, perché capiterà in pieno inverno. Si spera naturalmente nella visibilità e quindi che non ci siano nubi per poter godere di questo bellissimo spettacolo che ci potrà offrire il cielo in questo lasso di tempo molto molto ampio. Allora, la nostra grande musica accompagna anche i momenti così per così dire romantici di questo pomeriggio, visto che abbiamo descritto un fenomeno assolutamente affascinante. Arriva anche Ella Langley, la canzone si chiama Choosing Texas. Just when-

0: C'è anche la mano di Pharrell Williams all'interno di questo pezzo, un uomo che si è buttato nella moda e ci sta riuscendo anche molto bene, oltre ad essere un grande produttore. Robin Thicke su Radio Monte Carlo e adesso le nostre informazioni, breaking news del TGCom 24.
1: L'ora esatta con Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Mattia Venini. La maledizione delle Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani. Era un sergente maggiore della Guardia Costiera. Finora ritrovata la salma di solo uno dei cinque connazionali, Gianluca Benedetti. Aperta un'indagine sul perché sia stato superato il limite di immersione di 30 metri. Trump valuta la ripresa degli attacchi contro l'Iran, decisione attesa nelle prossime ore. Secondo media locali, intanto Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi a Hormuz. Il presidente Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Si riaccende anche la tensione su Taiwan dopo il summit fra Trump e Xi Jinping a Pechino. Dopo l'avvertimento del presidente americano sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, Taipei ha rivendicato la propria sovranità e ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata, salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza, è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni, Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Tennis: Sinner torna in campo contro il russo Medvedev, sfida sospesa ieri per il maltempo, valida per le semifinali degli internazionali di Roma. Si riprende con Jannik in vantaggio 4-2 al terzo set. Chi vince sfiderà in finale il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Da Dennis Edwards per aprire la nostra terza ora, siete su Radio Monte Carlo, io sono Marco Porticelli, con me c'è Dario Rizzuto in regia. Prima anticipavo dei treni, perché arriverà probabilmente il biglietto ferroviario unico, una proposta che arriva dall'Unione Europea per viaggiare in tutta Europa ed è l'ultima iniziativa della Commissione, che ha presentato questo pacchetto che si chiama One Journey, One Ticket for Rides, in cui un sistema che facilita i passeggeri nella prenotazione dei viaggi ferroviari dell'Unione con regionali a lunga percorrenza e transfrontalieri che verranno offerti da uno o più operatori. La proposta adesso è stata sottoposta al Parlamento Europeo, al Consiglio dell'Unione, seguendo il normale iter legislativo. I viaggiatori avranno così la possibilità di cercare, confrontare e acquistare con un'unica transazione più servizi combinati di diversi operatori ferroviari. Il biglietto unico sarà comunque acquistabile accedendo a una qualsiasi piattaforma di biglietteria indipendente o gestita da una stessa compagnia ferroviaria. Le piattaforme online dovranno includere nelle proprie ricerche anche le offerte della concorrenza. In caso di coincidenze mancate durante i viaggi gestiti da più operatori, i viaggiatori con biglietto unico potranno godere di una nuova protezione che comprende assistenza, riorganizzazione del viaggio, rimborso e risarcimento. Il rimborso, la compensazione del ritardo o un viaggio alternativo senza costi aggiuntivi sarà garantito dalla compagnia che ha causato il problema. Quindi hanno fatto un po' di chiarezza su tutto questo. Adesso si aspetta, come vi dicevo, l'iter legislativo per portare a termine l'operazione, che andrà a favore di chi viaggia e utilizza con grande piacere il treno. Radio Monte Carlo, le 15:09 minuti, e la nostra musica adesso con Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui

Love, la versione di Johnston su Radio Monte Carlo. Cominciata la sprint per la MotoGP, siamo in Spagna, metà gara guidata da Alex Marquez, poi Fernandez a costa di Gianantonio. Tutto questo, diciamo, dopo il sesto giro, ma gli aggiornamenti arriveranno anche nel corso dei prossimi minuti per darvi poi il risultato finale. Intanto stiamo aspettando anche il ritorno in campo di Sinner. Al momento ci risulta che sul centrale scenda pioggia, per cui però le gare, cioè i match, continuano anche con un ombrello ovviamente aperto da parte del pubblico, non da parte dei giocatori, e si va avanti. Le 15:15 minuti, Radio Monte Carlo, la nostra musica è Robbie Williams, questa è Angels.

0: raccontato la sua disavventura, si lavava i denti e si è rotto un incisivo a metà, si è mostrato in fotografia, la cosa è diventata virale, ne ha fatto comunque una sorta di scena molto autoironica con i commenti che sono arrivati da tutte le parti, ovviamente da tutte le persone che lo seguono in rete. Le 15:20 noi abbiamo ascoltato Angels.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
9: E teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
14: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
13: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25-3-2026.
21: Ah, dai ragazzi. Gli amici.
8: Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
22: Tamara Donà
23: e da Giancarlo Cattaneo
22: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
23: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
24: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Come fai a non sottolineare che si tratta di un pezzo meraviglioso? D'altra parte, questa è Radio Monte Carlo, questa è la classe che arriva da George Benson con Love Ballad. Allora, le prime azioni di contrasto sull'uso dell'intelligenza artificiale. La notizia risale a lunedì e arriva da New York, dove il New York Times ha inviato ai propri freelance un promemoria periodico sulla politica aziendale in materia di intelligenza artificiale. In poche parole, tutti i testi e le immagini che i collaboratori freelance inviano al Times devono essere prodotto di creatività e mestieri umani e devono consistere esclusivamente in lavoro originale di reporting, scrittura e tanto altro. Strettamente proibito e anche virgolettato l'uso di chatbot come Gemini o ChatGPT e di generatori di immagini, fatta salva una zona che viene stabilita come zona grigia per il brainstorming ad alto livello. A gennaio nel mirino era finita una recensione di un romanzo, Vegliare su di lei, di un autore francese che è Jean-Baptiste Andrea, firmata da un critico proprio del Times che si chiama Alex Preston. Anche lì era stato un lettore a notare qualcosa di strano, nello specifico molte somiglianze con una recensione dello stesso libro pubblicata a agosto dell'anno precedente sul Guardian, a firma di Christobel Kent. Poco dopo, a uscire allo scoperto, era stato proprio questo signore che aveva ammesso di aver utilizzato l'intelligenza artificiale per redigere il pezzo, senza accorgersi che lo strumento aveva attinto alla prosa altrui. A marzo è stato smascherato anche un lungo e intimo articolo emotivo uscito dalla rubrica Modern Love. L'autrice poi ha confermato a Futurism di aver usato intelligenza artificiale per concepire e rifinire il pezzo. Il Times ha ancora una macchina editoriale di tutto rispetto, resta da capire quanto a lungo basterà questo promemoria periodico e quanto invece servirà rivedere a fondo i meccanismi per cercare di evitare che l'intelligenza artificiale abbia il sopravvento anche su un lavoro che deve essere praticamente del tutto umano con tanto di verifiche. Radio Monte Carlo, le 15:32 minuti, sentiamo Aaron, questa è Wonderful Thing.

0: Biagio Antonacci e Non vivo più senza te, la nostra grandissima musica, e adesso ci occupiamo del pianeta.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In Australia la natura si prende una bellissima rivincita. Sull'isola di Phillip Island sono stati liberati 100 bandicoot fasciati orientali, piccoli marsupiali un tempo considerati estinti in natura. Grazie a un lungo programma di salvataggio genetico, protezione degli habitat e controllo dei predatori invasivi, questa specie simbolo della biodiversità australiana sta lentamente tornando a vivere libera nei suoi ecosistemi originari. Oltre a essere tenerissimi, i bandicoot svolgono un ruolo prezioso per l'ambiente. Scavando continuamente nel terreno, aiutano ad arieggiare il suolo, distribuire nutrienti e mantenere più sani prati e boschi. Un risultato che dimostra come tutela della natura, ricerca scientifica e pazienza possano davvero riportare in vita specie che sembravano perdute per sempre.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e

0: Patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'avete riconosciuta?
2: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
3: C'è un nuovo motore in città, è il turbo 100 cavalli di Peugeot 208, agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

What's in the World? Sono i Christians su Radio Monte Carlo, siamo arrivati alle 15.50. Allora, intanto Alex Marquez vi aggiorna sulla MotoGP, su Ducati Gresini vince la gara sprint del Gran Premio di Spagna. E invece parliamo sempre di atleti, questa volta parliamo di Sir David Beckham, che è entrato nella storia diventando il primo atleta britannico a conquistare un posto nella classifica dei più ricchi del Sunday Times 2026. Insieme a Victoria, la coppia vale 1 miliardo e 185 miliardi e milioni di sterline, no, miliardi erano troppi, frutto chiaramente di decenni di carriera sportiva, business globali e un marchio personale che non conosce tramonto. Nel ranking degli atleti britannici, Beckham si fermano al secondo posto, davanti a loro c'è soltanto la famiglia dell'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone, con un patrimonio superiore a 2,3 miliardi di euro. Sul fronte sportivo, David continua a incassare come ambasciatore globale di brand sportivi molto noti ed è anche comproprietario dell'Inter Miami, club statunitense valutato poco più di 1 miliardo di euro. Qua parliamo di grosse cifre. Il patrimonio di Victoria invece deriva dal suo marchio di moda, che conosciamo molto bene. Più indietro nella classifica degli sportivi troviamo Lewis Hamilton, quinto, con 509 milioni di euro. Il golfista nordirlandese Roy McIlroy, settimo, con 380 milioni. Nella classifica generale britannica invece Sir Jimmy Ratcliffe, proprietario del Manchester United, che occupa il nono posto con circa 17,78 miliardi di euro. Mamma mia, mi gira la testa con queste cifre. Radio Monte Carlo, e adesso sentiamo anche la grande voce di Jessie Ware.

0: di David Bowie chiude l'appuntamento di questo sabato. È stato un vero piacere come sempre stare insieme a voi, grazie dunque a tutti, grazie a Rebecca Papi in redazione programmi, a Marco Fullone che ha firmato la nostra playlist del fine settimana e grazie a Dario Rizzuto in regia con me quest'oggi. Ci sentiamo domani a partire dall'1 su Radio Monte Carlo. Io sono Marco Porticelli, vi auguro un buon sabato pomeriggio e a domani alle 13. Subito breaking news del TGcom 24, tra un attimo Silvia Notargiacomo. Ciao Silvia, da domani, ciao.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: L'ora esatta con
4: Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastião Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
6: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo la televisione di Stato iraniana, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. La premier Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum, incontrerà alcuni leader dei paesi del Golfo per trattare sull'energia. Al centro del vertice anche la gestione dei flussi migratori dall'Africa, in programma un quadrilaterale con gli stati mediterranei. Siamo una nazione democratica e sovrana. Dopo l'avvertimento di Trump sui rischi di una dichiarazione formale di indipendenza, arriva la replica di Taiwan. Taipei ha inoltre ricordato a Washington il suo impegno sulle armi. Prestiti per famiglie e imprese ancora in crescita ad aprile, è quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'Associazione Bancaria Italiana, che registra un rialzo del 2,7%. Per il futuro peserà la durata della guerra fra Stati Uniti e Iran e il suo impatto sulla domanda. MotoGP, Alex Marquez vince la Sprint Race di Barcellona. Lo spagnolo su Ducati Gresini ha preceduto il connazionale Pedro Acosta su KTM e la VR46 di Di Giannantonio. Nono il leader del mondiale Bezzecchi. Domani alle 14 la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
10: Alcuni sono fatti per stare insieme.
9: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
11: Questo killer non sbaglia mai.
9: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.

Trent Darby qui su Radio Monte Carlo, 16:08 minuti di questo sabato 16 maggio, ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, felicissima di accompagnarvi anche in questo fine settimana fino alle 19. Saluto la squadra subito, ritrovo Dario Rizzuto in regia a Milano, Masino che mi assiste alla parte tecnica qui negli studi di Roma, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che ha pensato alla bellissima musica. Approfitto per salutare anche Marco Porticelli che ritroverete domani, amici, sempre a partire dalle 13 qui su Radio Monte Carlo. Allora, oggi giornata di pioggia in gran parte d'Italia, a Roma piove da questa mattina regalando ogni tanto un po' di sole, in questo momento forse non sta piovendo e attenzione amici, seguiremo inevitabilmente quello che sta accadendo agli internazionali di tennis proprio qui a Roma, perché stanno giocando, hanno ripreso da pochissimi minuti Jannik Sinner e Medvedev con questa semifinale che in realtà si è giocata ieri ma sospesa al terzo set per pioggia, quindi adesso hanno ripreso, vediamo un po' come andrà, cercheremo di seguire questa semifinale, anche perché insomma il vincitore poi arriverà nella finale di domani sempre sul campo centrale del Foro Italico. Allora, tanta buona musica ad accompagnarvi, questo lo sapete, voi potete raccontarci, condividere questo fine settimana come sempre al 342 4141 762. Noi ci mettiamo la nostra grande musica, facciamoci così mettere il sole addosso anche da Ed Sheeran con la sua Camera su Radio Monte Carlo.

Un bel salto indietro fino al 2003 con Mario Venuti, veramente, qui su Radio Monte Carlo, 16-17 minuti di questo sabato 16 maggio. Allora, in attesa di questa semifinale tra Jannik Sinner e Medvedev sul campo centrale del Foro Italico, per quanto riguarda appunto questa competizione, gli internazionali di tennis che stiamo seguendo, amici, dobbiamo fare i complimenti a una coppia pazzesca, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, perché i nostri azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia grazie alla vittoria conseguita proprio qualche minuto fa su Harrison e Scoopsy con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 in due ore di gioco, quindi una prestazione straordinaria che li vedrà appunto in finale e quindi in bocca al lupo anche a loro due, chiaramente. State con noi con la nostra musica, vi accompagniamo in questo sabato come sempre anche con London Beat qui su Radio Monte Carlo.

0: Siamo tornati nel 1990 con London Beat, I've Been Thinking About You, qui su Radio Monte Carlo. Torna il Conad Jazz Contest, edizione 2026, lo storico concorso promosso da Conad e Umbria Jazz per la ricerca di nuovi e giovani talenti di musica jazz. Tra tutti i partecipanti, solisti e band, una giuria tecnica e una popolare selezioneranno 10 finalisti che si esibiranno sul grande palco di Umbria Jazz di fronte a un pubblico di esperti e discografici. Al vincitore un tour su altri parchi del jazz e un assegno di 5.000 euro. Fate conoscere la vostra musica, avete tempo fino al 27 maggio. Iscrivetevi su conadjazzcontest.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare!
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

Spotify, Dire Straits ci regalavano questa Walk of Life, un grandissimo album dal quale è estratta Brothers in Arms. E attenzione, perché questa canzone è un'iniezione di pura euforia e nostalgia, e un po' una metafora della vita, appunto, questa Walk of Life, la camminata della vita, che rappresenta un po' quella fatica che si fa nell'andare avanti, soprattutto quando si sceglie, no, un determinato tipo di percorso, e per arrivare magari al punto in cui, insomma, vorremmo tanto arrivare, ecco, dobbiamo passare chiaramente per tanti ostacoli. È un inno sicuramente all'essere ottimisti e positivi, perché prima o poi magari si arriva, ci si mette un po', ma si arriva. Allora, questa grande canzone la dobbiamo dedicare al nostro campione Jannik Sinner, perché, amici, ha vinto contro Medvedev proprio in questa semifinale, quindi volerà nella finale di domani contro Rad. Beh, è stato un match particolare, perché, come sappiamo, è stato interrotto ieri, appunto, si stava giocando al terzo set. A un certo punto a Roma ha iniziato a piovere in modo particolarmente importante, quindi alle 21:46, sul risultato di 6-2, 5-7, 4-2 per Jannik Sinner, il match è stato interrotto, è ripreso proprio questo pomeriggio. Jannik ha vinto e di conseguenza domani sfiderà, appunto, Casper Rudd nell'atto conclusivo di questo torneo, un appuntamento con la storia per lui, perché proprio Jannik Sinner può riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta, e noi facciamo il tifo per lui, perché in questo periodo veramente ci sta regalando delle soddisfazioni immense, soddisfazioni grandissime che regala anche la grande musica di Radio Monte Carlo. Quindi state con noi, vi accompagniamo in questo sabato anche con Taylor Swift e la sua Opalite.

Patience, Take That dal 2006 qui su Radio Monte Carlo, brano che venne appunto rilasciato da loro grazie a questa reunion senza Robbie Williams. E chissà se si ritroveranno anche loro finalmente formazione completa, così come li abbiamo tanto amati negli anni 90. Allora amici, tanti di voi invece stanno scrivendo al 342-4141-762, quindi vi vorrei salutare. Franco da Roma che ci sta seguendo, Nick che invece ha seguito la partita di Sinner e Medvedev, però con il volume abbassato perché seguiva contemporaneamente la nostra musica ovviamente su Radio Monte Carlo. Saluto anche chi sta lavorando e a questo punto Franci e Cesare dalla loro ferramenta che ci stanno ascoltando, quindi buon lavoro a voi, buon lavoro con la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Jennifer Page, la sua Crash dal 1998. Buon sabato amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
4: L'avete riconosciuta?
5: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Alessandro Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandregalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.

I want to break free, la voce straordinaria di Freddie Mercury, Queen dall'84, qui su Radio Monte Carlo, una canzone che è un monumento alla liberazione personale, all'ironia, al coraggio di osare. Bellissimo averla ritrovata nel nostro sabato insieme, ancora ben trovati. Io sono Silvia Notargiacomo, con voi fino alle 19. Allora, tra tanti di voi che stanno scrivendo al 342-41-41-762, devo salutare Monica da Sant'Arcangelo, che sta lavorando all'uncinetto e ascolta la nostra musica, quindi mi chiedevo se magari vai al ritmo a seconda dei BPM oppure l'andamento è sempre lo stesso quando si lavora all'uncinetto. Tra l'altro, attività manuale che fa benissimo alla testa, perché veramente cerca in qualche modo di aiutarci anche a riequilibrarci. Chi lavora a maglia questa cosa la sa molto bene. E tra l'altro, giusto così per raccontarlo a Monica, che in questo momento lavora all'uncinetto, ma anche tanti appassionati di maglia, ferri e uncinetto nello specifico, in tante scuole sono nate dei laboratori per i bambini piccoli delle scuole primarie, appunto per evitare di utilizzare lo smartphone e di lavorare all'uncinetto. Via, che fa bene. State con noi, c'è Mina, Abbandono.

0: Quanto ci manca Amy Winehouse, la sua rehab dal 2007. Amici, state con noi, tra pochissimo in arrivo l'informazione con il TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: L'ora esatta con Ghiacciai, l'ultimo grande progetto di Sebastiao Salgado, è al Forte di Bard. Info su fortedibard.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive è morto un sub impegnato nelle ricerche dei corpi degli italiani, un sergente maggiore della Guardia Costiera che ha avuto un malore mentre era in immersione. A Malé è aperta un'indagine per capire perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. Secondo i media locali, Teheran avrebbe avviato colloqui con alcuni paesi europei per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Non è stato rivelato però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa e loda le sue posizioni sul conflitto. Tragedia questa mattina a Lampedusa, dove una neonata salvata insieme a 55 migranti da una motovedetta della finanza è morta per ipotermia. Originaria della Costa d'Avorio, è sbarcata insieme alla madre, ma non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale. Indaga la procura di Agrigento. Nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano di 35 anni Bakary Sakho, ucciso sabato scorso a Taranto, è indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar dove la vittima cercò rifugio durante l'aggressione. Avrebbe invitato l'uomo a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Domani grande giornata di sport a Roma. Scattano le misure di sicurezza straordinarie per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico. Alle 12 in programma il derby, alle 17 la finale degli internazionali di tennis. Oltre 1000 forze di polizia in campo, previsto anche l'impiego di droni. Finale degli internazionali che vedrà protagonista Sinner, finalmente vincente contro il russo Medvedev. Nella ripresa della partita, sospesa ieri per maltempo, Jannik ha vinto anche l'ultimo set 6-4. Domani la sfida al norvegese Ruud. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un veicolo in avaria tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord viaggiando verso Taranto. Sulla A24 rallentamenti per traffico intenso tra lo svincolo di Tor Cervara e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Infine sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo si segnalano materiali dispersi all'altezza dello svincolo Palermo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Save the best for last, Vanessa Williams dal 1992 qui su Radio Monte Carlo. Buon sabato pomeriggio, ben trovati, 17:07 minuti di questo 16 maggio in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme fino alle 19. Saluto tutti voi che siete all'ascolto, vi ringrazio perché vi fate sempre sentire anche con i tanti messaggi che molti di voi inviano al 342-4141-762, quindi faremo anche un po' di saluti. Abbraccio tutti coloro che sono al lavoro nel fine settimana e appartengono proprio al popolo dei lavoratori del weekend, quindi ecco, loro magari hanno a che fare più con il dovere che con il piacere il sabato e la domenica, mentre chi lavora durante la settimana giustamente si gode un po' di relax, magari qualche giro fuori porta, un po' di amici e parenti, e i nostri amici al lavoro invece, ecco, ci siamo noi quando volete un attimo di sostegno emotivo, soprattutto nel momento del dovere, potete alzare il volume quando vi serve, proprio con la grande musica di Radio Monte Carlo. Quindi state con noi, subito per voi U2, Song of the Future.

La voce calda e graffiata di Macy Gray, Sweet Baby, dal 2001, qui su Radio Monte Carlo. Ancora buon sabato a tutti voi, amici belli. Io saluterei tutti gli amici di Torino che stanno per ospitare la più grande band del mondo, non per storia, ma per numero di componenti. Stiamo parlando di Rocky 1000, un progetto che ormai ha una storia abbastanza lunga, devo dire, che sta facendo il giro del mondo e che il 30 maggio arriverà proprio allo stadio di Torino con un grandissimo concerto evento, un sogno praticamente nato anni fa per convincere i Foo Fighters con un concerto a Cesena, e poi è diventato insomma una famiglia mondiale di oltre 100.000 appassionati di musica che il 31 gennaio scorso si è esibito appunto per la prima volta a New Orleans con un concerto davvero travolgente. Quest'anno ci saranno gli Elio e le Storie Tese come super ospite, un'occasione veramente per sentire la musica suonata da un numero incredibile di musicisti che partecipano, quindi se avete l'occasione partecipate. State con noi, Fiction Factory, Feels Like Heaven su Radio Monte Carlo.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo ci ha riportato nell'83 con Fiction Factory Feels Like Heaven.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199€, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente!
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
8: Prossimamente live, in concerto.
9: Martedì 19 maggio, Eleonora Strino, Matildi. Mercoledì 20, Carolina Bubico. Giovedì 21 e venerdì 22, Aldi Meola. Sabato 23 e domenica 24, De Vueco, Tom Kennedy Project.
8: Infolani, bluenotemilano.com.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
11: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Quante canzoni belle ci ha regalato, soprattutto in quel decennio, negli anni 90. Marina Rey, l'abbiamo ritrovata con noi nel nostro pomeriggio insieme qui su Radio Monte Carlo. 17:28 minuti, ancora buon sabato a tutti voi. Io sono Silvia Notar Giacomo. Di musica ci piace parlare, ci piace ascoltarla, e allora parliamo anche di geni della musica, che sono tanti, sono stati tanti, molti irripetibili. Sicuramente uno di questi è David Bowie, forse il più grande camaleonte della storia del rock e anche un pioniere assoluto della cultura pop, perché non ha scritto solo canzoni, ha creato universi attraverso i suoi alter ego, ha innovato musicalmente perché è stato un grandissimo esploratore, instancabile, ha contaminato con i suoni, ha ricercato, ci ha regalato sempre forme nuove, e poi è diventato una icona per la cultura totale. Allora, a 10 anni dalla morte di David Bowie, arriva nei cinema italiani Bowie The Final Act, un documentario diretto da Jonathan Siasny, dedicato proprio agli ultimi decenni della carriera del Duca Bianco, e questo film sarà distribuito come evento speciale il 25, 26, 27 maggio in oltre 150 sale italiane, una pellicola che ripercorrerà il percorso creativo di David Bowie dagli anni di Let's Dance fino alla realizzazione del suo ultimo album meraviglioso dal titolo Black Star, che venne pubblicato appena 2 giorni prima della sua morte, il 10 gennaio 2016. Ci saranno tantissimi contributi molto importanti dai suoi amici Tony Visconti a Moby, Gary Kemp, Goldie, e poi i figli Duncan Jones, Alexandria Zara Jones. Insomma, un'occasione per ripercorrere la storia leggendaria di un artista veramente che, insomma, continua a vivere con la sua musica, e di conseguenza ci faceva piacere raccontare anche di questo nuovo film proprio su David Bowie.

Craig David, All the Way dal 2005 su Radio Monte Carlo, 17:36 minuti, ancora buon sabato pomeriggio in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, che bello leggere i vostri messaggi al 342-4141-762 e leggere appunto quanti di voi abbiano cantato le canzoni che ascoltate ovviamente alla radio. Questa cosa ci fa veramente piacere, perché poi la musica sa regalare delle emozioni veramente incredibili, soprattutto quando arrivano delle canzoni che ci hanno accompagnato magari tanto tempo fa, ma che ci fanno vivere ancora delle emozioni veramente tanto forti.

0: Your Love is King, la voce di Sade Adu, Sade dal 1984 qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo parliamo di vacanze e quante realmente dovremmo farne per stare davvero molto molto bene. State con noi.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
7: Tu perché sei così?
6: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scuola.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

La voce di Randy Crawford, Why, dall'83 su Radio Monte Carlo, 17:48 minuti, buon sabato pomeriggio, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, quanti giorni di ferie la scienza ci suggerisce per stare veramente bene? Un numero preciso non c'è in realtà, possono essere anche pochi giorni alla volta, un fine settimana di vacanza, il cosiddetto weekendino, che ci farebbe tanto tanto bene per staccare. Non conta partire, andare troppo lontano, organizzare dei viaggi meravigliosi, zaino in spalla in cui insomma si scoprono posti meravigliosi, basta semplicemente allontanarsi dalla routine quotidiana, dal lavoro, ogni tanto staccare e pare, attenzione, da uno studio che facciamo veramente pochissimi giorni di ferie rispetto a quelli che appunto la scienza suggerisce. Un'altra conferma è che il modello al quale aderiamo tutti quanti adesso, almeno in Italia e in Europa, di concentrare tutti i nostri giorni di ferie in estate non sia proprio quello adeguato per farci rigenerare. Dovremmo spezzettare. Ecco, chi ha studiato, ha realizzato questo studio, magari non ha valutato il fatto che debba essere magari rivoluzionato proprio il modo in cui noi lavoriamo, e poi anche la possibilità economica, che non per tutti ecco è uguale, e a volte insomma servono magari risorse economiche per potersi permettere tanti weekendini per andare in vacanza. State con noi, ci sono i Maroon 5.

Sempre bello ritrovare Carmen Consoli, questa era l'eccezione dal 2002 qui su Radio Monte Carlo. Saluto Marco da Londra che ci ringrazia per la bellissima musica, per Randy Crawford in particolare. Un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci seguono da altri paesi. State con noi ovviamente, con la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Dal 91 Clive Griffin, I'll be waiting qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TGCOM 24, il meteo e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati. Attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho a Taranto. Indagato per favoreggiamento, anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A. Ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con
6: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il tempo in queste ore sta rapidamente migliorando sull'Italia e domani sarà una giornata di bel tempo e di sole su gran parte dell'Italia. Da segnalare qualche sottile velatura in transito al nord, un po' di nuvole in sviluppo nel pomeriggio sulle zone alpine ed appenniniche, ma senza il rischio di piogge. Le temperature sono previste in aumento, ma in tutta Italia si manterranno su valori leggermente al di sotto della norma, intorno ai 20 gradi con punte di 22-23. L'inizio della settimana vedrà ancora un po' di instabilità di ritorno. Tra martedì e lunedì avremo rovescio temporale su gran parte delle nostre regioni. Nel Principato sarà una domenica di sole con 19-20 gradi, venti deboli e mare ancora però un po' mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Incolonnamenti per traffico anche sulla A9 in uscita a Como Monte Olimpino viaggiando verso la Svizzera. Rallentamenti per lavori invece sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano rallentamenti causa incidente tra gli incroci Nibionno e Briosco, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Siamo tornati nell'89 con una voce straordinaria, quella di Tina Turner, Look Me in the Heart, una canzone che rappresenta l'esempio perfetto di come questa straordinaria artista sapesse trasformare il pop in qualcosa di viscerale e autentico, attraverso sicuramente la sua voce, la sua capacità di interpretare dei testi come per esempio quello di questa canzone, in cui lei invita alla trasparenza in un rapporto, no? Guardami nel cuore, dimmi cosa vedi, perché nelle relazioni molto spesso ci si perde, no? In tanti discorsi, quando le cose potrebbero essere molto molto semplici. Bellissimo aver ritrovato Tina Turner nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo, 9 minuti dopo le 18 in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, ultima ora insieme fino alle 19. Saluto quanti di voi stanno mandando anche tante foto da varie parti d'Italia, con un cielo bellissimo, azzurro, terso, senza neanche una nuvoletta, e questo significa che siete fuori e giustamente vi state godendo un po' di sano relax in questo fine settimana. Noi vi accompagniamo con la nostra musica. Per voi subito Fulminacci, Stupida Sfortuna.

James Arthur, Say You Won't Let Go qui su Radio Monte Carlo. Amici, allora, poco fa parlavamo di questa ricerca scientifica che ci dice che dovremmo andare in vacanza ogni 2 mesi per guarire davvero dalla stanchezza e dallo stress del lavoro. Bellissimo a dirsi, chiaramente molto molto difficile a farsi. Comunque sono arrivati vari messaggi al 342-4141-762 sull'argomento. Cristina dice: io e mio marito appena possibile ci concediamo un weekendino e quando non si può approfittiamo invece del weekend per una gita fuori porta, basta anche quella per rigenerarsi. Quoto assolutamente, la gita fuori porta ci serve per uscire chiaramente dalla nostra routine, andare a scoprire luoghi bellissimi e sì, rigenerarsi chiaramente.

0: Simply Red con Home nel nostro sabato pomeriggio insieme qui su Radio Monte Carlo.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, di cosa c'è?
14: Beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
20: Da Euro-
12: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it, qui su Radio Monte Carlo, 18:27, ancora buon sabato a tutti voi, in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo. Allora andiamo a New York, restiamo negli Stati Uniti, perché è proprio nel Bronx, dove l'hip hop ha preso piede come sottocultura di quartiere, prima ancora che come industria musicale, aprirà una scuola superiore pubblica costruita intorno a questa stessa storia, la storia dell'hip hop, una iniziativa veramente bellissima. The Bronx School of Hip Hop partirà a settembre proprio nel quartiere di Claremont, con una prima classe di studenti del nono anno. Non sarà una scuola pensata soltanto per chi vuole fare musica, per chi vuole fare rap, hip hop, ma un istituto pubblico in cui rap, DJing, breaking, graffiti, la sottocultura hip hop, ecco, diventeranno strumenti per lavorare anche sulle materie tradizionali. L'idea, diciamo, è quella di usare un linguaggio vicino agli studenti per avvicinarli alla letteratura, alla scrittura, alla produzione digitale, a competenze professionali legate ai media, e non solo, perché dentro a questo progetto ci sono anche corsi pratici, certificazioni e percorsi che sono utili fuori dall'aula, dalla produzione audio alla grafica fino all'alfabetizzazione finanziaria. Insomma, un esperimento molto interessante, perché prova a tenere insieme proprio la scuola pubblica con la realtà dei ragazzi che vivono quella zona di New York, il Bronx. E la mente subito va, amici miei, agli anni 90, al 95, a una pellicola meravigliosa con una straordinaria Michelle Pfeiffer, sto parlando di Dangerous Minds, che aveva una colonna sonora pazzesca, stiamo parlando di Gangsta's Paradise di Coolio, e racconta proprio la storia di questa insegnante di lettere che vuole far avvicinare dei ragazzi che vivono, insomma, delle storie particolarmente difficili all'arte, alla letteratura, soprattutto anche attraverso la musica, entrando nella loro cultura. Che meraviglia, anzi mi è venuta voglia di andare a rivedere quel film. State con noi su Radio Monte Carlo, gli Uverphonic.

nati nel 2002 con un grandissimo cantautore, Niccolò Fabi, e non è una canzone veramente molto molto profonda come tutte le canzoni di Niccolò Fabi estratta da un album bellissimo proprio di quell'anno, La cura del tempo. Ma in realtà Niccolò Fabi ci ha regalato così tante canzoni nel suo percorso artistico, che è sempre di rinnovamento. Lui è un osservatore acuto delle piccole cose, dei dettagli psicologici, delle dinamiche di coppia, delle debolezze umane. Ha scritto delle canzoni come Costruire, Lasciarsi un giorno a Roma, una somma di piccole cose che dimostrano sicuramente la sua capacità di trasformare l'ordinario in straordinario. Io sono innamorata follemente, artisticamente, di questo artista, e dobbiamo fare tanti auguri di buon compleanno a Niccolò Fabi, perché oggi compie gli anni, nato appunto il 16 maggio del 68, quindi tanti tanti auguri Niccolò Fabi. State con noi nel nostro sabato di grande musica, con la grande musica di Radio Monte Carlo per voi, Crowded House. State qui, Whatever With You.

0: Whether We Do Crowded House dal 1992, ancora buon sabato su Radio Monte Carlo.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Ufficio cose smagliate.

0: Pete, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

Una chiusura stupenda come tutta la canzone, ovviamente, Advice for the Young at Heart dei Tears for Fears qui su Radio Monte Carlo, 18:50. Amici, noi tra poco ci salutiamo, sta per arrivare Giorgia Venturini con Saturday Music, ma voglio fare un po' di saluti perché siete tanti al 342-4141-762, ci avete mandato un sacco di foto anche delle vostre città. Saluto Antonella che dice: qui splende il sole, un abbraccio da Pietra Ligure, un mare meraviglioso, un cielo bellissimo. Goditi questo panorama perché sicuramente starai su un terrazzo, quindi goditi il terrazzo dove appunto ti trovi. Martina e Stefano sono in viaggio verso Milano, Carla e Mauro invece ci seguono mentre sistemano il loro terrazzo appunto con tante piante nuove, e noi siamo felici di accompagnarvi anche con Somber, questa è Potential.

0: E con Pink chiudiamo queste tre ore insieme qui su Radio Monte Carlo. Ringrazio tutti voi amici che siete stati qui, ringrazio Dario Rizzuto e Masino in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica, prima di lasciarvi a Giorgia Venturini con Saturday Music, per voi TGCOM 24, Meteo e Autotraffic, con me Silvia Notar Giacomo invece. Appuntamento rinnovato a domani alle 16. State bene, ciao a tutti.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Mattia Venini. In centro a Modena la follia di un trentenne che a bordo di un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato decine di persone, 7 feriti, 2 gravi. Sceso dall'auto ha poi accoltellato un passante. L'uomo, un italiano di seconda generazione incensurato, è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine. A Milano invece un'auto ha travolto una coppia mentre attraversava sulle strisce pedonali. Niente da fare per lui, 76 anni, in sala operatoria la moglie di 75. Alla guida un sessantenne che ha subito chiamato i soccorsi, negativo ai test per alcol e droghe, è in ospedale in stato di shock. La tragedia dei sub italiani alle Maldive, domani arriverà sul posto un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto durante le ricerche. Intanto si indaga sul perché il gruppo abbia superato il limite di 30 metri di profondità. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, lo ha ribadito la Premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto, indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio, avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis a Sinner, bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona davanti a Pedro Acosta e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Radio Monte Carlo, meteo. Con
7: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il tempo in queste ore sta rapidamente migliorando sull'Italia e domani sarà una giornata di bel tempo e di sole su gran parte dell'Italia. Da segnalare qualche sottile velatura in transito al nord, un po' di nuvole in sviluppo nel pomeriggio sulle zone alpine ed appenniniche, ma senza il rischio di piogge. Le temperature sono previste in aumento, ma in tutta Italia si manterranno su valori leggermente al di sotto della norma, intorno ai 20 gradi con punte di 22-23. L'inizio della settimana vedrà ancora un po' di instabilità di ritorno. Tra martedì e lunedì avremo rovesci o temporali su gran parte delle nostre regioni. Nel Principato sarà una domenica di sole con 19-20 gradi, venti deboli e mare ancora però un po' mosto. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 viene segnalato un veicolo fermo tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Incidente invece sulla A14 tra Cattolica e Riccione viaggiando verso Bologna. Attenzione a un veicolo in avaria sulla A55 tangenziale sud di Torino all'altezza dell'allacciamento con l'interscambio Dosso in direzione dello svincolo Santena A21. Infine sulla statale 655 Bradanica si segnala fondo stradale dissestato tra gli incroci Foggia e Leonessa. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
10: Saturday Music.
9: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
10: Radio Monte Carlo.
9: Saturday Music.
11: Il sabato sera di Radio Monte Carlo in questo 16 maggio prosegue con il Saturday Music e con me Giorgia Venturini in questo weekend staremo insieme per 3 ore dalle 19 alle 22. Come sempre sarà protagonista la grande musica di Radio Monte Carlo, ma permettetemi di salutare prima la mia squadra che è sempre al mio fianco, la redazione Federica Pogliani e la regia Luca Onere. Che ne dite ragazzi, carichi per cominciare ufficialmente questo viaggio nella musica? Direi proprio di sì e iniziamo con un brano originariamente registrato da Rod Stewart, ma la versione che stiamo per ascoltare è quella di Dionne Warwick che l'ha portata al successo. That's What Friends Are For. L'ascoltiamo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
9: Saturday Music.

0: aprile fa i fiori e maggio ne ha gli onori, si dice. Allora, in questo sabato di metà maggio su Radio Monte Carlo continua il nostro viaggio nella musica con canzoni che sbocciano meravigliose come i fiori in primavera. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
11: L'unico modo per uscire è insieme.
9: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Sa

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
9: Saturday.
10: Come promesso, siamo tornati nel Saturday Music e io sono Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo in questo fine settimana di maggio. E adesso una canzone basata su un romanzo, un classico di Emily Bronte che ha lo stesso titolo. Vi lascio un po' di tempo per indovinarlo, raccontandovi un aneddoto. Quando ha scritto la canzone, Kate Bush non aveva mai letto il libro, conosceva la trama e ha preso in prestito il romanzo del fratello. Sfogliandolo ne ha scelto qualche frase e non solo. La cantante era contato di essersi sentita così legata alle parole di Emily Bronte da aver persino ritrovato delle frasi del libro dopo averle già usate nel testo del suo brano. Ascoltiamolo insieme. Woodroom Gates su Radio Monte Carlo, Kate Bush.
11: Radio Monte Carlo.
8: Saturday Music.

0: musica di Radio Monte Carlo non si ferma mai, specialmente in questo sabato sera con il Saturday Music. Vi ricordo che potete ascoltarci anche con gli smart speaker. Radio Monte Carlo è sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: quelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
9: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
7: Dammi qua!
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Renault.
17: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
18: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
19: Saturday.
20: Bentornati qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il Saturday Music. Stiamo per ascoltare una canzone scritta da Will Jennings insieme a Stevie Winwood. I due hanno trascorso molto tempo insieme perché Jennings, il paroliere, ha raccontato che scrivere una canzone per un artista è come scrivere un'opera teatrale. Per farlo al meglio devi conoscere quanto più possibile il personaggio ed entrare in sintonia con lui, sapere da dove viene, che cosa ha vissuto. Jennings ha cercato parole sue di vedere il mondo attraverso gli occhi di Winwood per comprenderlo a 360 gradi. Con While You See a Change, Stevie Winwood su Radio Monte Carlo.
21: Radio Monte Carlo.
18: Saturday Music.

0: finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TG Com 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buona serata da Mattia Venini. Terrore nel centro di Modena, dove un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato una decina di persone, 8 feriti, 4 gravi, a una donna sono state amputate le gambe. L'uomo alla guida è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine dopo aver accoltellato un passante. Si tratta di un 31enne italiano di seconda generazione, incensurato, laureato in economia. Non sarebbe stato sotto effetto di alcol lo stupefacenti, esclusa la pista del terrorismo, avrebbe agito per rancore perché si sentiva bullizzato. La tragedia dei sub italiani alle Maldive: un soldato impegnato nella ricerca dei corpi è morto a causa di un malore. Intanto si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite di 30 metri di profondità, revocata la licenza alla barca Duke of York. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, lo ha ribadito la premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino, in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Intanto Trump sta pensando di riprendere a breve gli attacchi sull'Iran. Secondo i media israeliani, Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Tra le opzioni, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Domani, grande giornata di sport, con tutta la 37esima giornata di Serie A in campo e le finali degli internazionali di tennis di Roma. Sinner, vincente oggi contro Medvedev, sfiderà il norvegese Ruud. Nel doppio, Bolelli e Vavassori se la vedranno con Granoyers e Ceballos. Alle 14 a Barcellona anche la gara di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
18: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona serata a Daniele Izzo e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il tempo in queste ore sta rapidamente migliorando sull'Italia e domani sarà una giornata di bel tempo e di sole su gran parte dell'Italia. Da segnalare qualche sottile velatura in transito al nord, un po' di nuvole in sviluppo nel pomeriggio sulle zone alpine ed appenniniche, ma senza il rischio di piogge. Le temperature sono previste in aumento, ma in tutta Italia si manterranno su valori leggermente al di sotto della norma, intorno ai 20 gradi con punte di 22-23. L'inizio della settimana vedrà ancora un po' di instabilità di ritorno. Tra martedì e lunedì avremo rovescio temporale su gran parte delle nostre regioni. Nel Principato sarà una domenica di sole con 19-20 gradi, venti deboli e mare ancora però un po' mosto. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 viene segnalato un veicolo fermo tra Anagni Fiuggi e Colleferro viaggiando verso Napoli. Veicolo fermo anche sulla 13 tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana, in direzione Padova. Attenzione al personale su strada a causa lavori invece sulla 12 tra l'allacciamento con la 7 Milano-Genova e lo svincolo Genova-Nervi. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano code causa incidente all'altezza dell'incrocio Oggiono procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
6: Radio Monte Carlo.
4: Saturday Music.
0: La seconda ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato 16 maggio prosegue nel segno della grande musica. Possiamo dirlo forte, dato che il prossimo brano del nostro intrapontabile re del pop, lasciamoci trasportare dalla sua voce unica con Human Nature, Michael Jackson, su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
4: Saturday Music.

0: Musica, musica e ancora musica, non basta mai nel Saturday Music di Radio Monte Carlo. Grandi artisti, grandi canzoni, grandi emozioni per rendere ancora più piacevole il vostro weekend. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a soli 79 centesimi e riso arborio da 1 chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Campeggio a 4 a 5 stelle.
12: Certo, con Sandaia.
13: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto.
14: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
15: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
16: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
17: Il meglio per godersi soggiorni indimenticabili.
18: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
19: Scegli il campeggio su sandaia.it.
20: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
21: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
22: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
9: Saturday.
23: È tornato il Saturday Music di Radio Monte Carlo fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini anche in questo sabato di maggio. E allora, ovunque siate e qualunque sia il vostro programma per la serata, che ne dite di danzare per qualche minuto? E una volta che penserete di smettere, non potrete fermare i vostri piedi. Non lo dico io, sono i BB&Q Band che ci invitano a muoverci a ritmo stasera. Noi ci siamo e voi? Pronti con On The Beat? Eccola su Radio Monte Carlo.
24: Radio Monte Carlo.
25: Saturday Music.

0: Continua insieme a me Giorgia Venturini questo sabato di maggio, ma la protagonista assoluta è come sempre la grande musica di Radio Monte Carlo. Ci potete ascoltare in FM, sul DAB Plus, ma anche dalla nostra app. È semplicissimo, basta scaricarla e oltre alla diretta troverete tanti contenuti speciali.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli €9,90. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a €1,49. Eurospin, la spesa intelligente.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accorgo

0: Colgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
3: maniaci della qualità.
6: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
9: Continua qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini, il Saturday Music, e ora un brano che dimostra che cantare dalla fine della storia d'amore non deve essere per forza deprimente. Phil Collins è incredibile perché mette un'energia impensabile in questa canzone che parla di un uomo che desidera con tutto se stesso tornare con la persona amata. Il solo pensare a lei gli riempie il cuore, persino adesso che non sono più una coppia. Questa vitalità potrebbe essere un segno della sua fiducia in un ritorno di fiamma. Chissà. Nel frattempo comunque non vale la pena abbattersi, l'amore è il faro della vita e di questa canzone. Stiamo parlando di Something Happened on the Way to Heaven su Radio Monte Carlo, Phil Collins.
10: Radio Monte Carlo.
8: Saturday.

0: Siamo arrivati alla fine di questa seconda ora insieme, ma non vi muovete perché la musica del Saturday Music torna tra pochissimo.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
9: Saturday Music.
8: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
9: Radio Monte Carlo.
8: Saturday.
0: Siamo pronti per l'ultima ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con me e la vostra Giorgia Venturini in questo sabato che ci fa entrare nella seconda metà di maggio. E adesso un brano di Donald Fagen. Nel video vediamo un ragazzo e una ragazza che in macchina arrivano in un bunker sotterraneo. Lì si innamorano per poi uscire alla luce del sole quando sarà mattina. Su Radio Monte Carlo tocca a Donald Fagen con New Frontier.
3: Radio Monte Carlo
8: Saturday Music.

0: Un sabato di relax e un sabato in compagnia della grande musica di Radio Monte Carlo. Una serata per farvi vivere il weekend al meglio e che continua tra poco. State con noi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday. Music.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: E ora la sfida finale! Cocktail!
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione!
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate!
17: Crociera all'inclusive con Costa!
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
4: o ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
4: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
0: Il sabato è sempre tempo di Saturday Music con Giorgia Venturini qui a tenervi compagnia. Adesso un brano entrato nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera nel 77, e non è una canzone qualunque, aggiungerei. Pensate che John Travolta si esercitò con i passi di danza proprio su questa canzone. Quando i produttori gli dissero che sarebbe stato Night Fever il brano per la sequenza per cui si stava allenando l'attore, non ne volle sapere, ha insistito perché fosse scelta questa al suo posto. E allora ascoltiamola, You Should Be Dancing, i Bee Gees, su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo
1: Saturday Music.

0: i brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: L'avete riconosciuta?
9: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
16: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
15: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
16: Non sto nella pelle.
15: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.

0: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare

0: permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
3: E continua la grande musica di Radio Monte Carlo con me, la vostra Giorgia Venturini, e con il Saturday Music in questo sabato sera. E anche se nella vita vorremmo che tutto vada sempre al meglio, a volte non va proprio così. È il caso di quello che succede in questa canzone, la canta King nei panni di un uomo che ammette di non essere cambiato, nonostante sarebbe stato necessario per salvare la sua storia d'amore. È rimasto se stesso, ma non rimane indifferente al dolore che provoca nella persona che ama. Anzi, il sapore delle sue lacrime lo fa a pezzi, per citare un'immagine della canzone di King, è The Taste of Your Tears. La ascoltiamo subito su Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo.
2: Saturday Music.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Saturday Music, ma noi ci ritroviamo domani 19:22 sempre qui su Radio Monte Carlo, grazie a Luca Onere in regia e a Federica Pogliani in redazione. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto, ma adesso arriva la nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. Una buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 22:00.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, benvenuti e buonasera da Maghi a Monte Carlo Night Story. Un saluto a Giorgia Venturini, che potete ascoltare domani dalle 19 con il suo Sunday Music. Anche questa sera vi porto dentro la storia di Monte Carlo Nights, con grandi artisti e musiche che parlano dritto al cuore. Un saluto anche a Marco Fullone, che ha programmato la musica per noi, e un grazie speciale a Davide Ippolito in regia con me questa sera. Iniziamo la nostra serata con Robert Glasper insieme a Lila Hath e Common con Everybody Wants to Rule the World, una rilettura moderna e sofisticata del celebre brano dei Tears for Fears del 1985. Robert Glasper trasforma questo classico pop degli anni 80 in un'esperienza soul jazz contemporanea fatta di groove, armonie e grande spazio all'emozione. La presenza di Common aggiunge un po' questa dimensione urbana e consapevole al brano, mentre la voce di Lila Hathaway dona profondità ed intensità, creando un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità. A Monte Carlo Night Story iniziamo la nostra serata e ascoltiamo questa bellissima versione di Everybody Wants to Rule the World.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
8: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
7: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina, avvolgente, sensoriale, rilassante, nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Ciao, da Tamara Donà
18: e da Giancarlo Cattaneo.
17: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
18: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
19: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano. Radio Monte Carlo.
20: Monte Carlo Nights Story.
21: Ciao, buonasera da Maggie. Continuiamo il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights con i 4Play, con la partecipazione di Anita Baker in You're My Thrill, che in italiano possiamo tradurre come Sei la mia emozione oppure Sei il mio brivido. Il brano è inserito nell'album Let's Touch the Sky del 2010. La canzone in realtà è uno standard molto più antico, è stato scritto negli anni 30 e nel tempo è stata interpretata da grandi nomi della musica internazionale come ad esempio Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nat King Cole e anche Joni Mitchell ne ha fatto una versione. I 4Play la reinterpretano in chiave jazz contemporanea, mantenendo però quell'atmosfera elegante e notturna che ha reso celebre il pezzo nel corso dei decenni. E noi la ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story. Arrivano i 4Play e Anita Baker con You're My Thrill.
19: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
0: Radio Monte Carlo, new classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend

0: Mediaclimatism.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
4: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
3: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Alessandra Galli presenta Marcus Miller, We Want Miles, uno show itinerante dedicato alla musica immortale di Miles Davis. Sul palco, il basso iconico di Marcus Miller insieme a una super band con Bill Evans, Mike Stern e straordinari musicisti internazionali. 15 luglio, Udine. 20 luglio, Roma. 21 luglio, Lucca. 22 luglio, Pompei. 30 luglio, Bari. Info su alessandragalli.com. Biglietti su ticketone.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
7: Renault.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Monte Carlo Nights Story.
10: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e restiamo su atmosfere raffinate. Loro sono i Crusaders, storica formazione jazz funk americana, qui accompagnati dalla voce inconfondibile di Bill Withers. Il brano che ascoltiamo è Soul Shadows, uscito nel 1980. È una traccia elegante ma anche malinconica, costruita su un groove morbido e impreziosita dall'interpretazione intensa di Bill Withers. Una curiosità su questa collaborazione, che è una delle più amate della band, proprio per il perfetto equilibrio tra la loro raffinatezza strumentale e il soul essenziale e diretto della voce di Bill Withers. E noi l'ascoltiamo a Monte Carlo Night Story. Arrivano i Crusaders insieme a Bill Withers con Soul Shadows.
6: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights. Con Nick the Nightfly.
0: Monte Carlo Night's Story.
12: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
0: Monte Carlo Night Story.
12: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
0: Monte Carlo Night's Story.
12: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
0: Monte Carlo Night's Story.
13: Radio Monte Carlo, sono le ore 23.
0: Monte Carlo Nights Story.
14: Ciao, buonasera e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story. Da Maghi continuiamo la nostra serata, cambiamo atmosfera e andiamo verso sonorità neo soul con Erykah Badu. Il brano si intitola Apple Tree ed è tratto dal suo album di debutto Baduism del 1997. È un disco che ha segnato profondamente la scena R&B e soul di fine anni 90. In questo pezzo Erykah Badu mescola soul, hip hop, jazz con un testo molto personale, quasi filosofico, che invita a restare fedeli a se stessi e non lasciarsi influenzare troppo dalle opinioni degli altri, una cosa che dovremmo imparare a fare tutti. Una delle artiste che ha ridefinito il neo soul moderno, questa è Erykah Badu con Apple Tree a Monte Carlo Night Story.
12: Monte Carlo Night Story.
15: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat? No,

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
3: Sa

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: L'avete riconosciuta?
2: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Radio Monte Carlo.
8: Monte Carlo Nights. Story.
9: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e proseguiamo la nostra serata nella storia di Monte Carlo Nights. Adesso due grandi nomi del jazz contemporaneo, Joe Sample e Al Jarreau con Somehow Our Love Survives. Il brano è tratto dall'album Spellbound del 1989 e racconta una relazione che, nonostante difficoltà, incomprensioni e momenti complicati, riesce comunque ad andare avanti. È un testo che parla della forza dei sentimenti e della capacità dell'amore di resistere nel tempo. Musicalmente troviamo tutta l'eleganza del sound sofisticato tra jazz e soul, tipico della fine degli anni Ottanta, con il pianoforte raffinato di Joe Sample e la vocalità inconfondibile di Al Jarreau. A Monte Carlo Night Story, allora, ascoltiamo Somehow Our Love Survives.
10: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questo sabato sera a tenervi compagnia e accompagnarvi nella storia di Monte Carlo Nights. Ora facciamo un salto nell'universo unico e visionario di Björk. Questa è Yoga, uno dei suoi brani più intensi dell'album Homogenic, uscito nel 1997. Un mix potente di archi orchestrali, beat elettronici che lei stessa ha definito emotional landscapes, ovvero paesaggi emotivi. Una curiosità sul titolo, che è un omaggio alla sua migliore amica, Yoga, ma il brano è anche una dichiarazione d'amore alla natura selvaggia dell'Islanda, sua terra natale. È un pezzo che scuote e allo stesso tempo incanta. A Monte Carlo Night Story, Björk con Yoga.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
0: Monte Carlo Nights Story.
3: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
0: Monte Carlo Nights Story.
4: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Nights Story. Questa sera con Maggie iniziamo la nostra terza ora con una cantante soul britannica dalla voce potente ed intensa. Lei è Micah Paris. Il brano che stiamo per ascoltare è I Still Haven't Found What I'm Looking For, un omaggio del celebre pezzo del 1987 degli U2. Micah Paris lo reinventa con il suo stile unico, trasformando l'inno rock in una ballad un po' più soul, elegante e molto sentita. La canzone parla di ricerca, di desiderio. Nonostante i successi o le conquiste, c'è sempre qualcosa di profondo e intimo che rimane da scoprire, un senso di incompletezza che spinge a continuare a cercare. La voce di Micah Paris a Monte Carlo Night Story con I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
0: Monte Carlo Nights Story.
6: Buonasera e buon weekend su Radio Monte Carlo. Continuiamo la nostra serata, rallentiamo un momento e lasciamo spazio a una voce straordinaria, capace di emozionare con eleganza e profondità. Lei è Jennifer Warnes, cantautrice raffinata e interprete di grande sensibilità. Nel prossimo brano ci regala un'atmosfera intensa e anche molto raccolta. Il pezzo si intitola Pretending to Care, è un omaggio di Todd Rundgren, che pubblicò il brano nel 1985. Qui viene reinterpretata con grande delicatezza e profondità emotiva. La voce di Jennifer Warnes a Monte Carlo Night Story con la sua interpretazione di Pretending to Care.
7: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199 euro.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo che ci ha accompagnato in questo sabato sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti al termine della nostra serata, abbiamo ancora alcuni brani meravigliosi da ascoltare, come quello che sta per arrivare adesso. Ci spostiamo su atmosfere morbide in contaminazioni tra jazz, soul e reggae con Lee Ritenour insieme a Maxi Priest. Il brano si chiama Waiting in Vain, è una celebre canzone scritta da Bob Marley nel 1977 e qui riletta in una versione più elegante e sofisticata. Il pezzo parla di un amore atteso a lungo, del desiderio di essere ricambiati e della paura che quell'attesa possa essere inutile. È un tema malinconico ma raccontato con grande delicatezza. La chitarra di Lee Ritenour incontra la voce rilassata di Maxi Priest, creando un equilibrio davvero perfetto tra jazz e reggae contemporaneo. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Lee Ritenour, Maxi Priest con Waiting in

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La grande musica di Radio Monte Carlo con Monte Carlo Night Story ci ha accompagnato fino a qui. Anche questo nostro viaggio per oggi si conclude. Un ringraziamento speciale a chi è stato in regia con me questa sera. Ciao a Davide Ippolito, grazie per avermi fatto compagnia. Noi ci ritroviamo domani sera, sempre dalle 22, per continuare a scoprire nuove canzoni e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Vi auguro una buona notte. Ciao da Maggie.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

Radio Monte Carlo. New emotions, new sounds, new classics.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.